Slick chick, errore imperdonabile, imperdonabilissimo. Mi sono dimenticata di far partire la sigla di Slick chick, così presa dall'enfasi, dall'emozione di mettervi, di farvi ascoltare Black Star. Quindi sì, vabbè, fate finta di niente, fate finta che tanto l'avete già sentita mille volte la sigla di Slick chick, ve la ricorderete. E quindi inizia una nuova puntata di Slick Chick, trasmissione di Radio Wombat, che va avanti ormai da tanti anni, dall'inizio del cammino di Radio Wombat, potremmo dire. In effetti la prima trasmissione che è andata in onda da questi microfoni, e che per chi l'avesse ascoltata adesso per la prima volta, la stesse ascoltando adesso per la prima volta, è una trasmissione così che prende la scusa e il pretesto di una parola, un concetto, qualcosa per farvi ascoltare di fatto tanta musica che ruota intorno a questo concetto. Oggi la parola è stella, o le stelle, e questo mi ha dato la bieca scusa per potervi far ascoltare David Bowie, che chi mi ascolta da più tempo sa che è una mia fissa e grande passione. Quindi appena trovo un minimo appiglio ve lo faccio ascoltare, ma a questo giro l'appiglio era doveroso perché il 10 gennaio scorso, quindi ieri l'altro fondamentalmente, ricorrevano 10 anni dalla morte di David Bowie, che è morto il 10 gennaio del 2016, 2 giorni dopo il suo compleanno, peraltro. E niente, come in tanti, giusto per dire una banalità, che però in realtà hanno detto in tante e tanti, perché evidentemente è un qualcosa che non è venuto in mente solo a me, è da lì che il mondo ha iniziato ad andare a scatafascio, a schifio, da quando è morto Bowie, in effetti, che ci ha lasciato da sole in questa landa desolata, senza manco avere il suo conforto. E ci ha lasciato con un disco, Black Star, dolorosissimo, pesantissimo, che chi ha ascoltato vive come un'esperienza dolorosa, penso di poter dire, almeno per me è così. È un disco difficilissimo da ascoltare, perché è veramente sincero e nudo in qualche modo. E Black Star, la prima traccia, che dura quasi 10 minuti, è quella che avete appena finito di ascoltare, è anche corredata di un video anch'esso dolorosissimo, dove c'è un Bowie in attesa di fatto di morire. È un disco che ha avuto molte collaborazioni, dove molte persone hanno aiutato alla realizzazione. Avete sentito questo meraviglioso sax, anch'esso veramente doloroso e lamentoso, ecco. E questa era Black Star. In realtà avrei voluto fare una puntata integrale, monografica, dedicata a Bowie, ma mi avreste probabilmente tirato addosso delle patate, non so, perché comunque effettivamente non è la prima volta, per dire un eufemismo, che vi rivogo David Bowie. Quindi mi sono accontentata di questa apertura, e anche se qualche puntatina la continueremo a fare anche nel resto della scaletta, perché chiaramente quando parliamo di stelle, di astri, di firmamento, di cielo sopra di noi, Bowie ha in realtà ha avuto molto da dire, al di là che non è un caso, l'ultimo suo disco l'ha proprio dedicato a questo, ed è un ciclo che partiva forse in qualche maniera con Major Tom di Space Oddity, e finisce in qualche maniera con Black Star. Però in realtà nel mezzo c'è Ziggy Stardust, c'è Lady Stardust, ne parleremo, c'è Starman, ci sono, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta veramente per poter citare Bowie riguardo alle stelle. Ma non lo farò, e invece passerò oltre, e il prossimo ascolto è Shining Star. Qui
Passiamo a qualcosa di piuttosto diverso, anche se coincidono gli anni di esordio più o meno, anche se leggermente dopo di Bowie. Siamo nel 75. Gli Earth, Wind and Fire fanno uscire questo singolo Shining Star, che poi è diventato molto famoso e molto riutilizzato, tra l'altro utilizzato come sample da diversi musicisti pop. Era appunto uno di quei pezzi che si usava sezionare, prendere degli scampoli da riutilizzare poi in altra musica. Gli Earth, Wind and Fire sono un gruppo tipicamente anni 70 che spazia in realtà tra molti generi, tra il jazz, l'R&B, il soul, il funk, la disco music, il pop banalmente, ma anche la latina e l'afropop. Gruppo famosissimo che nasce intorno a Maurice White, che inizia lavorando come session drummer alla Chess Records. Fondamentalmente era uno di quei musicisti pagati per registrare i dischi. Ne abbiamo parlato in altre puntate di Slick Chick. Era molto usuale che chi andava a registrare delle sessioni in case discografiche come per esempio la Chess, appunto non avesse a malapena i soldi per pagarsi il disco, o comunque per convincere l'etichetta a farselo pagare, figuriamoci se aveva i musicisti. E quindi di base la casa discografica forniva dei musicisti che di fatto erano persone che si imparavano il pezzo e lo eseguivano. Generalmente questi musicisti erano anche degli ottimi musicisti. Ecco qua, Shining Star, il testo non è sconvolgente, come del resto molto spesso succedeva, ahimè, in quel tipo di musica che aveva altri punti di forza. Ecco, diciamo, la retorica è quella abbastanza per noi ormai banale: diventa quel che vuoi, sfrutta il tuo potenziale, diventa una stella splendente, bla bla bla. Però non dimentichiamo che il contesto afroamericano del momento era un po' particolare, e si venivano da anni, decenni, per non dire di più, di invisibilizzazione, di fatto un contesto piegato da anni di schiavitù. Quindi, in quel contesto là, il fare riferimento al rialzare la testa e autodeterminarsi e farsi strada in qualche maniera, forse anche dei lati che a quantomeno dobbiamo provare a comprendere. E questa quindi è Shining Star degli Earth, Wind and Fire.

0: E Radio Wombat di nuovo in diretta, 13.59 la frequenza in onde medie, ricordatevi, onde mediocri, AM, MW, come la volete chiamare, altrimenti in streaming su radiowombat.net, il sito dove fra l'altro potete anche riascoltare le vecchie puntate di questa e di altre trasmissioni. E posta wombat @insiberia.net, la casella di posta alla quale scriverci e entrare in comunicazione per noi. E il pad della diretta wombat.vado.li, che è il modo con cui invece potete chiacchierare in diretta con noi mentre siamo in trasmissione. Questi erano i contatti. Tornando alle nostre stelle, Chuck Berry, questa volta il nostro piccolo tenero Chuck, affida alla sua stellina preferita, la sua piccola stella, la sua stella preferita, il suo desiderio verso l'amata. Spesso, in effetti, gli esseri umani affidano alle stelle speranze, desideri, tutti i loro pensieri, i loro problemi, stelle cadenti o meno che siano. E quindi questa invece è la sua piccola. Il suo piccolo dialogo con questa piccola stella, Chuck Berry.
1: Little starlight, little star so bright, you're the first little star I see tonight. I wish I may, I wish I might have the wish I wish tonight.

Invece, da Chuck Berry arriviamo a Jefferson Airplane qualche anno dopo, nel 1968. L'album è quello splendido che già in altre puntate ho proposto su Slick Chick, Crown of Creation. Ovviamente un album fondamentale, molto molto molto bello, almeno a me che piacciono molto i Jefferson Airplane. E qui il brano è Star Trek, e vabbè, i Jefferson Airplane invece erano personcine giusto un pelo pessimiste, e a questo pezzo più che desideri e quant'altro affidano lo smarrimento di stare al mondo. Lo vedremo, non sono gli unici che lo fanno. Diciamo che le stelle, almeno in questa scaletta, da una parte vengono invocate come enti, cose, come le possiamo chiamare, a cui affidare le proprie preoccupazioni, a cui rivolgersi, a cui affidare i desideri. In altri casi invece sono viste come l'emblema di un corpo che vaga tendenzialmente senza meta, anche se questa è un'interpretazione molto umana, non credo che le stelle siano in fondo così casuali, ma sì, di base a molti musicisti ha ricordato questo, il vagare perse un po' nell'universo che si immagina nero, buio e solitario. I Jefferson Airplane hanno fatto un testo meraviglioso, secondo me, di Star Trek, Not Ready to Live and Too Strange to Die, che per me vale forse tutto il brano, e poi alla fine concludono con questa nota di allegria dove delineano questo percorso delle stelle, che è quello di correre veloce all'inizio, in qualche modo consumarsi, spingere tantissimo all'inizio e poi cadere lentamente alla fine. Running fast, you go down slow in the end. È così, la vedevano così, era anche il 68. Del resto invece ora, Star Trek dei Jefferson Airplane.

Avrete riconosciuto invece l'inconfondibile voce di Bolan, di Mark Bolan dei T-Rex, Precious Star, questo brano non super conosciuto dell'album Bolan Zip Gun del

In realtà, da quello che mi è parso di capire, di leggere, era che di fatto era una realtà di una scena vivida, nutrita con molta consapevolezza, ma anche affetto da entrambi. In realtà si volevano molto bene, per quanto magari potessero ogni tanto farsi dispettucci. Però no, in realtà in Precious Star Bowie non c'entra, non era la sua risposta, sarebbe stato bello, ma no, non l'ha fatto. E del resto andatevi a ascoltare invece Lady Stardust, che appunto Bowie ha dedicato a Mark Bolan, è meravigliosa e tra l'altro uno dei pezzi più famosi contenuti in Ziggy Stardust. E però andiamo avanti invece e arriviamo a Billie Holiday, un brano piuttosto conosciuto, molto molto bello, che si intitola Stars Fell on Alabama. E che racconta di una notte un po' romantica sotto un cielo di stelle cadenti nelle campagne dell'Alabama. E devo dire, beh, non è che lo dico io, però Billie Holiday aveva questa poesia amara addosso, per cui anche quando parlava dell'Alabama, che chiaramente molto era. Affiorava più o meno esplicitamente dentro le sue canzoni e anche il modo in cui interpretava i pezzi che scrivevano per lei, ecco, tutta questa amarezza che aveva addosso, però anche poetica, riusciva a un po' mettere insieme gli strani frutti impiccati, strange fruit, di cui abbiamo parlato altre volte, ma anche splendidi cieli stellati come questi. Evidentemente l'Alabama per Billie Holiday, come giusto che sia, era un qualcosa di composito e non classificabile con solo una sfumatura magari orrenda, e quindi qualcosa di più complesso, come di fatto poi in effetti è anche un cielo stellato. E quindi Billie Holiday, sentiamoci questa meravigliosa Stars Fell on Alabama.

0: around you tight, and stars fell on Alabama last night.
1: Vi confesso che in effetti non riesco più a ascoltare Billie Holiday senza pensare a Orso e a il fatto che aveva voluto che al funerale venisse suonata Billie Holiday, questo splendido modo di farsi ricordare che ha avuto. E però andiamo avanti con i Portishead, che invece hanno anche qua associato le stelle a una pena esistenziale di chi vaga in solitudine. Wandering Stars, un brano molto, molto famoso dal bellissimo album Dummy del 94, uno forse dei più famosi dei Portishead, e niente, qui lo ricorderete, è un brano abbastanza riconoscibile fin dalle prime note ed è piuttosto malinconico e appunto sconsolato il modo in cui invece i Portishead guardano alle stelle.

Dopo i Portishead invece siamo passate a Moby con il suo sistematico sarcasmo, potremmo dire. We are all made of stars. Nessuno potrà fermarci perché siamo fatti di stelle. Lo ripete all'infinito ed è chiaramente una abbastanza anche aggressiva invettiva contro quel sistema mentale per cui così ci siamo un po' convinti in questo modo arrogante di poter far tutto, di essere destinati a grandi cose e per questo di poter dominare sul mondo, sugli esseri umani e non umani e così con questo fare da bulli un po' suprematisti che ormai diciamo conosciamo da secoli, ma in particolare in questi anni, ecco, proprio ci abbiamo degli esempi lampanti davanti agli occhi. E quindi vi invito, se non l'avete fatto e se non ve lo ricordate, a guardare anche il video di Moby di questo brano che è molto buffo e così fa un po' da spiegazione didascalica al testo. Invece adesso passiamo a un brano più serioso che è Evening Star di Fripp and Eno, ovvero Fripp e Brian Eno. Questo è un album del 1975, omonimo, si chiama Evening Star, anche se noi ci ascoltiamo proprio la traccia che dà il titolo all'album. Fripp, Brian Eno, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, credo. Fripp, se non vi ricordate, date il nome, chitarrista, fondatore dei King Crimson, molto molto interessante il suo modo di suonare la chitarra. Vabbè, non è che ve lo devo dire io, è abbastanza ovvio e scontato, e lo sentirete in questo disco in particolare. È un disco che consiste interamente in improvvisazioni fatte passando il segnale della chitarra elettrica, il segnale audio della chitarra elettrica suonata ovviamente da Fripp e del sintetizzatore invece suonato da Brian Eno su due registratori a bobina in modo da produrre dei loop sovrapposti su una parte di queste basi musicali che vengono prodotte in questa maniera. In seguito Fripp ha sovrainciso degli assoli e invece Brian Eno degli interventi al pianoforte. In questo caso mi sembra non ci siano, comunque sono sporadici, buttati qua e là in questo disco. Tra l'altro, alcuni brani di questo album sono stati utilizzati per Guida Galattica per gli autostoppisti, non il film, ma la serie televisiva di parecchi decenni prima, britannica, e anche lì perla da ritrovare se non l'avete mai vista, non facilissima da reperire, ma più o meno se cercate in giro la trovate. Quindi ci ascoltiamo questa traccia lunghetta, ma secondo me è molto bella e rilassante, di Fripp e Dino, Evening Star.

Eh sì che c'era il piano invece, in questa stella della sera, Evening Star di Frippantino, dolcissima, molto bella secondo me, e ci accompagna alla chiusura di questa puntata di Slick Chick. Ci restano ancora un paio di brani da ascoltare insieme così in questa puntata, devo dire, è abbastanza malinconica, non l'ho fatto apposta, ma si vede che le stelle così mi hanno guidato in questo modo. E gli ultimi due brani sono in qualche modo abbastanza correlati, lo vedrete, ma partiamo con ordine, e in particolare partiamo dagli Estorsen de Neuboten, che hanno scritto un brano, Stella Maris, contenuto nell'album And Noi del 1996, che racconta di una navigazione esistenziale complessa, sfortunata. Ora io non so il tedesco, ho provato pure a tradurlo con le diavolerie moderne, è venuto uno schifo, quindi posso più o meno intuire. Il dettaglio però non lo so. Di fatto però sì, è questa stella del mare che guida chi naviga per mare, e che però nel caso degli Sturzen und Neuboten di fatto la navigazione è sempre qualcosa di tormentato, che va male, vai al polo e scopri che è quello sbagliato, e le stelle ti guidano male, è un casino. E Stella del Mare, Stella Maris è in realtà uno dei nomi di Ursae Minoris, Polaris, ovvero la stella più luminosa della costellazione dell'Orsa Minore. E perché è stata utilizzata questa stella per la navigazione astronomica in mare fin dall'antichità, come dicevamo. E però in antichità è buffo, perché a un certo punto c'è stata una sorta di piccolo qui pro quo, anche a dirlo. Perché in realtà Stella Maris è ad oggi e per tanti anni e per tanti secoli stata associata alla Madonna cristiana, era il nome che si dava a uno degli vari appellativi che si dava alla Madonna. Però tutto ciò deriva in realtà da un equivoco, perché il nome ebraico Miriam, che significa goccia del mare, è stato tradotto da San Girolamo in Stilla Maris, così, quindi di per sé ci aveva abbastanza preso, ma in una fase successiva un copista lo ha trascritto come Stella Maris, stella del mare, non goccia del mare. Questo errore di trascrizione divenne di uso comune, come spesso succede, e da lì ha dato vita un po' a questa iconografia della Madonna come stella del mare, Stella Maris, a cui rivolgersi. Quindi la stella del mare in realtà è diventata la Madonna a cui rivolgersi per andare per mare. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, la cristianizzazione forzata l'abbiamo vista a più riprese in vari contesti, ma è buffo come poi molto spesso a volte si prendevano dei simboli, delle cose che non c'entravano niente, e per errori magari banali venivano poi, creavano dei mondi interi e delle iconografie che ci siamo portate addosso per secoli. Quindi questa invece è la stella del mare, quella vera, senza riferimenti cristiani, degli Estorsen de Neuboten.

Ve l'ho detto che ci avrebbero accompagnato in maniera dolce alla chiusura di questa puntata. È incredibile, niente, niente strepiti, niente cose traumatiche. Con gli Essurs and the Neubauten non si può mai dire, ma invece questa volta è andata liscia e ci accompagnano invece a la fine della puntata di Uzeda, gruppo siciliano mai troppo celebrato, che ogni tanto vi riproponiamo sia su Radio Wombat ma anche su e soprattutto su Slick Chick. Gli Uzeda hanno nel 2006 dedicato un intero album alla stella, si chiama proprio così l'album. Dopo un lungo periodo di silenzio tornano con questo album nel 2006, che si chiama per l'appunto Stella, da cui ci ascoltiamo uno dei brani, Wailing, semplicemente perché la traccia d'apertura e perché è molto bello. E con questo vi do appuntamento tra due lunedì, il 26 alla fine di gennaio, con una nuova puntata di Slick Chick. E invece vi invito a rimanere in ascolto di Radio Wombat stasera, se non avete sonno, o domani nei prossimi giorni, con la programmazione in diretta e nelle repliche. E quindi tra due lunedì. Ciao ciao!

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
2: Spore.
0: E ben ritrovati al Ponte Radio, la trasmissione coordinata fra varie radio del territorio italiano, autogestite, che il venerdì si rimbalzano il segnale e parlano di temi alternati e diversi. Questo venerdì 14 febbraio tocca a Radio Eustachio, venerdì 13 febbraio tocca a Radio Eustachio. Tema libero, noi abbiamo deciso oggi di parlare di guerra, di parlare di progetti editoriali che si occupano di questioni guerra, economia di guerra e diserzione. E vi facciamo ascoltare una prima canzone e poi partiamo con la presentazione dei contenuti della puntata.

0: E la puntata di oggi, appunto come è stato detto, la dedichiamo al tema della guerra, che è un macro tema, se vogliamo, è il tema, l'orizzonte del nostro periodo storico, del nostro anche quotidianità, qualcosa che ormai ci rimbalza ovunque, dovunque lavoriamo, ovunque viviamo, e anche nel bombardamento mediatico che c'è costante sui temi del riarmo, della, quella che diciamo, viene definita geopolitica. Ma la puntata di oggi vorrebbe essere anche dedicata all'opposizione alla guerra, alla resistenza che si può mettere in campo, alla diserzione, allo sciopero, al sabotaggio, insomma quello che può diventare, deve diventare movimento contro la guerra nella sua accezione più ampia. Lo facciamo attraverso i contributi che provengono da una rivista che da poco, da un anno a questa parte, esce in Italia, Disfare, che ha attirato la nostra attenzione e per questo appunto proporremo alcuni contributi, alcuni dei quali sono proprio legati a degli articoli che usciranno sul quarto numero che adesso è in stampa, ma ne discutiamo anche con una persona qua in studio che ha partecipato alla stesura dell'ultimo numero, a cui diamo il benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'accoglienza.
2: Grazie a te di essere qua con noi.
0: E beh, innanzitutto ti vorremmo chiedere un po' di presentare anche a chi ci ascolta. Cos'è questa pubblicazione? Quali sono, diciamo, insomma, la sua linea editoriale e comunque le tematiche che approfondisce, in cosa si contraddistingue, ecco.
1: Allora, Disfare nasce appunto circa un anno fa dall'incontro fra vari compagni che si erano trovati in varie iniziative, momenti di confronto sul tema della guerra, in particolare intorno alla diserzione in Ucraina che noi seguivamo e provavamo a supportare anche da qui. È diciamo una rivista un po' ibrida per certi aspetti, nasce in qualche modo dalla volontà anche in un momento in cui no, nei media digitali che tutti più o meno utilizziamo, comunque le informazioni si rincorrono ma anche si perdono molto in fretta, dalla volontà di provare a fissare sulla carta stampata, che ha comunque secondo noi anche un altro peso, una serie di contributi, di spunti che arrivavano da tutti i fronti della guerra globale, da tutte le persone che lottano contro la guerra globale e appunto provare a dargli una casa, insomma, tenerli insieme. In parte ci siamo ispirati a una rivista che usciva in Italia fra la fine degli anni 70 e gli anni 90, che si chiama Senza Patria, che in quegli anni raccoglieva, in particolare, diciamo, seguiva la lotta degli obiettori totali, in particolare compagni anarchici che in quegli anni rifiutavano appunto il servizio militare obbligatorio e anche quello civile sostitutivo, affrontando poi il carcere. Quindi c'erano tutti dei percorsi di mobilitazione, di supporto alle loro scelte individuali che trovavano spazio sulla rivista. Di Senza Patria ci ha ispirato un po' l'aspetto, per così dire, ecumenico, nel senso che Senza Patria appunto raccoglieva anime anche abbastanza diverse e anche con Disfare, diciamo, non è una rivista nel senso classico in cui si vuole dare voce a un piccolo collettivo che ha una sua linea e, no, e porta una sua. Ma ce la siamo immaginata più come uno strumento per mettere in rete e per mettere in collegamento, diciamo, esperienze diverse, per conoscersi anche fra persone che si stanno muovendo con temi e sensibilità simili, e per dare risalto a quello che in questo momento si muove contro questi orizzonti di guerra che si fanno continuamente più foschi. Dico altre due cose? Sì. Diciamo la prospettiva di questa rivista, sicuramente noi la scriviamo con uno sguardo che fa riferimento all'area anarchica, ma non vogliamo rivolgersi esclusivamente al movimento anarchico, bensì a tutte quelle persone che si muovono comunque con una prospettiva che è quella sicuramente internazionalista, nel senso di non solo nel senso di internazionalismo classico, ma anche perché secondo noi è importante in questo momento pensarsi, in un contesto internazionale, cioè collocare la propria lotta e quello che si fa in un contesto che è internazionale, perché la guerra civile che si sta dando in questo momento con tutti i suoi fronti di guerra è intrinsecamente un fenomeno internazionale e quindi è urgente pensarci in questo modo e anche pensarci appunto non solo in un'ottica internazionale, ma pensarci anche con una storia alle spalle, per cui dedichiamo anche una sezione della nostra rivista che si intitola Dagli archivi a tutta una serie di contributi di pagine appunto di o riflessione o lotta contro la guerra che ci sembra importante che rimangano vive e che continuino a ispirare quello che facciamo. La rivista ha un format un po' ibrido, nel senso che è un po' appunto un po' bollettino che diciamo diffonde comunicati, appelli, testi che ci sembrano importanti e dall'altro comunque prosegue una sua elaborazione di alcune prospettive teoriche, di cui magari posso dire qualcosa anche dopo, non so.
2: Sì, poi è molto bello il fatto che mi sembra almeno si ponga un po' l'obiettivo di riordinare varie questioni, quindi in un momento in cui purtroppo da qualche anno a questa parte il concetto di guerra diventa sempre più tangibile anche per gli occidentali, mettere ordine significa anche, appunto, come dici tu, fare un bollettino di vari conflitti, ma vederli sotto una stessa lente e quindi cercare di capire che la questione guerra non significa un singolo conflitto con delle singole motivazioni, ma che significa capire lo sguardo ampio dei conflitti non solo, cioè sia in quelle guerre tradizionali, diciamo, chi attacca e chi si difende, ma anche appunto guerra intesa come contestazione sociale, come difesa dei propri diritti e anche guerra civile, appunto.
1: Certo, perché diciamo una appunto delle premesse teoriche che animano un po' questo progetto è, vabbè, ovviamente da una parte che la guerra è l'orizzonte storico in cui ci muoviamo, ma anche che è proprio non un qualcosa di episodico che si dà in certi teatri di guerra, ma è proprio il fondamento della modernità occidentale. E la guerra in particolare del nostro tempo manifesta in maniera sempre più evidente il suo essere un fatto sociale totale che diciamo, si dà in tutti gli aspetti della vita sociale, quindi non si dà solo laddove ci sono gli eserciti con le armi, ma la guerra del nostro secolo, è ibrida, passa per i flussi energetici, passa per le banche dati, passa per i rilevamenti biometrici, passa per la securizzazione delle nostre città, passa per le zone rosse, l'esclusione e l'inclusione delle eccedenze umane, quindi è una guerra che è, diciamo, che secondo noi per capirla va intesa, in questo senso, e in questa guerra ibrida e totale che investe appunto le nostre identità digitali, le nostre menti, almeno nelle intenzioni di chi la combatte, secondo noi il ruolo della tecnica è centrale, perché è proprio dalla tecnica moderna che sgorga la guerra del XXI secolo. Per cui uno spazio cerchiamo nella rivista comunque di dare spazio a delle riflessioni che mettano al centro il ruolo della tecnica, tecnica che tra l'altro unisce in maniera estremamente chiara il fronte interno e il fronte esterno, no? Quindi anche l'idea che la guerra sia non qualcosa che si dà al di fuori degli stati, ma che per potersi dare al di fuori, prima di tutto deve darsi all'interno, deve darsi contro le stesse popolazioni. Questa era l'intuizione di Simone Weil, che scriveva già negli anni 30, no? Che la guerra è prima di tutto un fatto di politica interna. E negli apparati tecnologici, questa dimensione in cui c'è una continuità in totale fra quello che viene fatto contro le popolazioni all'interno e contro il nemico esterno è proprio totale.
2: Capire che siamo tutti parte di una sperimentazione di tecniche di guerra, anche se non ce ne accorgiamo, anche se il conflitto è soppresso dalla pace sociale, ecco, nei paesi
1: Infatti cito,
2: occidentali.
1: sì, scusa, cito al volo che appunto nel prossimo numero ci sarà un contributo che riprende un po' questi nodi teorici che si chiama appunto senza fronte, no? Con l'idea che la guerra del nostro secolo non si dà nella dimensione classica dei fronti, ma attraverso il paradigma del calcolo che quantifica tutta la vita, si dispiega in ogni parte della società e della nostra vita.
0: Infatti, in maniera significativa mi sembra che abbiate scelto come anche sottotitolo della rivista per la lotta contro il mondo guerra, quindi appunto la guerra che riveste la totalità dell'esistente, annullandolo poi alla fine dei conti.
1: E altri contributi interessanti appunto che abbiamo magari nei numeri passati, però c'era stato un contributo interessante sulla logistica e un altro sull'intelligenza artificiale che da una prospettiva un po' diversa fanno vedere come un certo discorso che c'è anche sicuramente con ottime intenzioni, però nei nostri ambiti di movimento è quello sulla militarizzazione, no? L'idea che bisogna in qualche modo respingere una corruzione in senso militare di qualcosa che viene invece che è neutrale o viene dall'ambito civile. Guardare alla genealogia della logistica e dell'intelligenza artificiale, che sono due cose che abbiamo approfondito nella rivista, ma ci sarebbero tanti altri esempi da fare, fa vedere come in realtà tanto di quello che costituisce la nostra realtà sia legato fin dai suoi albori alla guerra, sia stato coprodotto in una dialettica costante in cui la guerra ha un ruolo centrale e quindi sia impossibile, diciamo, separare, no, come nel discorso sul dual use, ci sono gli usi buoni e gli usi cattivi, no? La tecnologia moderna è un tutt'uno e la guerra ha un ruolo centrale nella sua nascita, nel suo sviluppo, nelle forme che prende.

0: Grazie intanto per queste chiacchiere introduttive che ci hanno un po' raccontato cos'è questo progetto editoriale. Ora ascoltiamo due contributi che un po' ci spiegheranno, ci racconteranno degli esempi pratici della tecnologia applicata alla guerra. E ascoltiamo questi due contributi e dopodiché faremo noi qualche considerazione in merito a questi.
1: Lo stato dei varchi, la mobilitazione digitale, è un articolo che si trova nel primo numero di Disfare. Ci parla dell'Ucraina, dove commenta che solo al gennaio del 2025 i disertori dell'esercito sarebbero 200.000, mentre all'inizio dell'agosto del 2024 il presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento ucraino, Nataluka, aveva stimato in circa 800.000 gli uomini imboscati per sfuggire alla mobilitazione. Gli atti di diserzione e l'ostilità al massacro si manifestano massicciamente anche in Russia, tanto che viene arruolato in modo crescente la popolazione pericattabile, detenuti e migranti neocittadini. La situazione è critica per gli stati belligeranti che vogliono trovarsi in posizioni di forza per poter trattare una pace virgolettata che prefigura grossi affari per la ricostruzione e la vampirizzazione delle terre, tanto che hanno implementato diversi dispositivi per la mobilitazione forzata. Alcuni tradizionali in stato di guerra, cioè la promulgazione di leggi marziali e mobilitazione generale, abbassamento dell'età di leva, divieto di espatrio per gli arruolabili, reclutamento di stranieri, detenuti e malati, mobilitazione delle donne, oggi narrata in alcuni in termini di parità di genere, rastrellamenti sommari. Altri, più innovativi, che si aggiungono sono la creazione di registri digitali unificati ai fini dell'arruolamento, Gosuslughi in Russia e Oborig in Ucraina. Di fronte ad un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, risponde in maniera autoritaria senza mediazioni, se non quelle offerte dal progresso tecnico, a trasformarsi la stessa infrastruttura della cittadinanza con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale, è sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, e il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva lo stato di mito, dal momento che tanto l'umana indocilità quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano la fragilità di questi dispositivi. Gosuslughi vuol dire il portale unificato dei servizi statali e municipali, noto come un'infrastruttura digitale sviluppata in Russia dal 2009, quando lo Stato era governato dal Medvedev. Dal 2007 le autorità esecutive federali russe hanno deciso di digitalizzare la cittadinanza ed istituire il cosiddetto e-government. Il lancio e la progettazione di Gosuslughi sono stati affidati a Rostelecom, ente delle telecomunicazioni di proprietà dello Stato. Esecutore diretto era il gruppo Envision, oggi proprietà MTS, uno dei principali integratori di sistemi in Russia, e l'ente gestore, il Ministero dello Sviluppo Digitale. Il portale digitale è stato lanciato attraverso una narrazione in termini di democrazia e trasparenza della pubblica amministrazione. La libertà è meglio della mancanza di libertà, era lo slogan elettorale di Medvedev. Da allora milioni di cittadini russi si sono volontariamente registrati sul portale per sbrigare questioni burocratiche, amministrative e fiscali. In cambio dei preziosi big data individuali, dalla data di nascita alla residenza allo stato civile, Gosuslughi permette al cittadino di ottenere un passaporto, pagare le tasse, una multa, fissare una visita medica e iscrivere il proprio figlio all'asilo. A fine del 2024, Grigorenko, vice primo ministro della Federazione Russa e sovrintendente alla transizione digitale, ha dichiarato: «La digitalizzazione è diventata parte delle nostre vite. È in un certo senso come l'elettricità, l'acqua calda, qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ma qualcosa di cui non ci accorgiamo nemmeno più. Abbiamo praticamente smesso di accorgerci anche del portale Usoslughe. Oggi offre più di 1500 servizi digitalizzati e conta oltre 110 milioni di utenti, ossia più di 2/3 della cittadinanza russa. Il portale oggi favorisce l'accesso a quelle che vengono definite situazioni di vita. Recentemente abbiamo lanciato la situazione di vita Inizia un business online, che ti consente non solo di avviare un'impresa, ma anche di selezionare regimi fiscali, permessi, licenze, registratori di cassa e altro ancora. Al portale si accende con un'autentificazione a due fattori: SMS, codice di verifica o dati biometrici. La registrazione delle biometrie certificata richiede la verifica dell'identità tramite un passaporto e un telefono dotato di chip NFC e consente di emettere una firma elettronica, richiedere un prestito, aprire un conto bancario. La biometria semplificata si ottiene invece semplicemente scattandosi una foto del volto. Consente di pagare beni, servizi e viaggiare con i mezzi pubblici. Gosuslughi ha svolto un ruolo cruciale in Russia durante la pandemia di Covid-19, avendo autorità di emettere i codici QR essenziali per gli spostamenti. A Mosca, l'attuazione rigorosa dei controlli è stata resa possibile dall'interoperabilità con la rete Safe City, un sistema di videosorveglianza che a partire dal 2014 co copre più di 90 degli edifici residenziali delle città e quasi 75% delle aree pubbliche. Anche le potenzialità in termini elettorali hanno riscosso l'interesse dell'amministrazione pubblica. In 27 regioni della Federazione Russa, nella Crimea contesa, è oggi possibile votare online attraverso un codice che viene inviato al numero di telefono registrato sul proprio profilo personale di Gosuslughi. Oggi questo portale permette al cittadino di un'interiore forma di partecipazione alla vita dello Stato, quella di essere convocato digitalmente per andare a morire in trincea nella guerra in Ucraina. Al fine di eliminare le scappatoie che finora molti uomini hanno usato per evitare la notifica della cartolina di convocazione alle armi, il Parlamento russo nell'aprile 2023 ha adottato una legge per istituire la creazione di un registro elettronico unificato delle persone arruolabili, poi lanciato nel novembre del 2024. I dati personali utilizzati nel database derivano dall'incrocio tra gli archivi dello Stato civile, i registri del Servizio di Sicurezza di Frontiere e i registri fiscali e migratori, i casellari giudiziari anche. Oggi la convocazione alle armi, oltre ad essere inviata in forma cartacea via posta, viene comunicata digitalmente agli uomini tra i 18 e i 30 e ai riservisti tramite Gosuslughe. Aprire o meno la cartolina non è più importante, non farsi trovare è molto più complesso. La convocazione si considera legalmente ricevuta non appena pubblicata sul portale, anche se il cittadino non è dotato di un dispositivo per accedervi o di un accesso ad internet tutt'court. Chi non si presenta all'ufficio di reclutamento entro 20 giorni dalla notifica digitale viene considerato automaticamente renitente. L'unificazione dei dati in un unico registro o l'interoperabilità dello stesso da parte di più organi governamentali fa sì che il cittadino non obbediente sia immediatamente costretto a spostarsi nella zona grigia della semilegalità. Non potrà lasciare il paese, ottenere o rinnovare la patente, acquistare o vendere immobili, contrarre prestiti, registrare una piccola impresa, ottenere un passaporto straniero. Inoltre, le autorità regionali avranno il diritto di imporre ulteriori restrizioni, privando ad esempio una persona di misure di sostegno economica. Oltre a una multa amministrativa, lo Stato può arrivare ad intentare anche un'azione penale che contempla fino a 2 anni di carcere. Chi provasse comunque a deludere la chiamata a Mosca dovrà nascondersi anche dalle migliaia di telecamere di sorveglianza dotate del software di riconoscimento facciale Sfera, che oggi servono anche a identificare i renitenti. Ad oggi il registro elettronico delle convocazioni via Gosuslughe è stato lanciato in modalità sperimentale solo in alcune regioni e nonostante ripetuti annunci, la sua implementazione generalizzata è stata costantemente rimandata. Al gennaio 2025 i precoscritti di 17 anni residenti a Mosca hanno iniziato a ricevere cartoline digitali relative all'arruolamento. Uno di loro ha affermato che 10 minuti dopo la notifica ha ricevuto la segnalazione di un neurologo, un traumatologo, un radiologo e altri pronti ad assisterlo per la certificazione medica della sua idoneità ad essere mandato a morire in trincea.

0: Oberich può essere tradotto come amuleto, un ornamento o gioiello pensato per proteggere dal male o dal pericolo. È il nome del registro elettronico unificato per l'arruolamento militare creato dallo Stato ucraino nel marzo del 2022, con lo scopo di digitalizzare e meglio controllare i dati dei coscritti e dei riservisti. La storia del registro statale unificato dei militari di leva, dei coscritti e dei riservisti inizia con una legge adottata nel 2017, ma la sua istituzione viene approvata dal Consiglio dei Ministri solo dopo l'ampliamento della guerra su vasta scala tra NATO e Russia in Ucraina. Fin dagli albori, il fine di questo progetto è stato quello di ridurre la possibilità di falsificazione dei dati e l'elusione della mobilitazione da parte di una popolazione che, come era ben prevedibile già nel 2022, sarebbe ben presto diventata apertamente recalcitrante e ostile all'essere mandata al macello. Oberig è stato perfezionato nel 2023 tramite il progetto EU for Digital UA, finanziato dall'Unione Europea, la cui implementazione è stata affidata alla e-Governance Academy, fondazione senza scopo di lucro, in prima linea nella cosiddetta transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, fondata nel 2002 da un'iniziativa del governo dell'Estonia, dell'Open Society Institute e del programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Nel 2023, EU for Digital UA ha contribuito a modernizzare Oberig, facilitando l'interoperabilità tra diversi database. Nel registro elettronico sono contenuti i dati personali di tutti i cittadini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, nome completo, luogo di residenza, data di nascita, stato civile, informazioni sui familiari, stato lavorativo, informazioni sull'istruzione, informazioni fiscali, proprietà terriere, dati sanitari, casellario giudiziario, grado militare, idoneità per il servizio militare. L'elenco delle informazioni che le varie autorità possono inserire nel registro è molto vasto. Il Ministero della Salute, ad esempio, può condividere i numeri di telefono, gli indirizzi email dei coscritti e i dati sul loro stato di salute. Il Ministero degli Affari Interni, i dati relativi alla fedina penale, all'indirizzo di lavoro e alla posizione lavorativa ricoperta da un coscritto. Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coscritti e riservisti, che sono invece legalmente obbligati ad aggiornare i loro dati, per cui è stata anche creata una app apposita, Riserva Più. Con la legge sulla mobilitazione totale dell'aprile 2024 è stato infatti imposto l'obbligo di aggiornare entro 60 giorni i dati personali su Oberich. In caso contrario, le pene previste vanno da multe amministrative al pignoramento di proprietà e blocco dei conti corrente, in modo simile a quanto imposto nel 2022 dal primo ministro Trudeau in Canada ai camionisti che protestavano contro l'obbligo vaccinale. Per gli uomini all'estero è scattato il blocco dei servizi consolari, tra cui il rinnovo del passaporto. Finora l'invio della cartolina di chiamata alle armi avveniva solo per via cartacea e dichiarando un falso indirizzo, visto l'alto numero di sfollati interni all'Ucraina, si poteva eludere la convocazione. Centralizzando e incrociando i dati, Oberig potrebbe invece rendere molto più difficile sottrarsi al controllo e alla punizione. Il database unificato è accessibile dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, dal Servizio di Sicurezza Interna e dal Servizio di Intelligence Estero, dagli uffici di reclutamento territoriali, dai servizi di guardia frontiera e anche dalla polizia, tramite ARMOR, un sistema informativo integrato sviluppato nel 2002 che consente oggi ai poliziotti di verificare istantaneamente lo status di disertore o renitente del cittadino durante un controllo. A fronte di questi tentativi di mobilitazione capillare, nel gennaio 2025 il Parlamento ucraino ha però adottato in prima lettura una legge che prevede uno sconto del 50% sulle multe per il mancato aggiornamento dei propri dati personali su Oberig. Sembra infatti che più di 6 milioni di cittadini eurolabili non abbiano ottemperato all'obbligo, continuando a rifiutarsi di obbedire. Di fronte a un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, democrazia versus autocrazia, risponde in maniera autoritaria, senza mediazioni se non quelle offerte dal progresso tecnico. A trasformarsi è la stessa infrastruttura della cittadinanza, con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale e sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva oggi lo statuto di mito, tramite cui si propaga l'idea di una tecnologia onnisciente e infallibile, alimentando negli individui un senso di timore e impotenza. Al contrario, tanto i gesti di umana insubordinazione, quanto le difficoltà tecniche di implementazione, mostrano l'attuale vulnerabilità di questi dispositivi.
1: Quasi inquietante, direi, no?
2: Allora, sì, appunto, questi erano due contributi che riprendono un po' delle cose che noi abbiamo trattato nel primo numero di Disfare. Diciamo, secondo me, la cosa importante da riassumere brevemente è che la digitalizzazione, la biometrizzazione, quindi la sussunzione digitale della vita, è un progetto che è intrinsecamente votato alla guerra. In Italia non a caso diciamo, tutto un processo di digitalizzazione, particolarmente in ambito sanitario, ma che poi travalica anche quei confini, si è dato con la guerra al Covid, che è stata una ginnastica di digitalizzazione e di mobilitazione. Quindi sicuramente diciamo, avere chiaro che queste forme di digitalizzazione e di gestione algoritmica della vita sono tutte legate alla guerra. D'altro canto, secondo me, questi contributi mettono in luce una cosa importante, cioè che comunque questi sistemi non sono ineludibili, hanno delle crepe e si danno una quantità, cioè, e comunque chi ha voglia di ribellarsi, chi è determinato ad opporsi, trova, come ha trovato tantissime persone in Ucraina, dei coni d'ombra in

0: Capitalismo è può tenere insieme tante lotte, da quella contro la guerra a quella contro il colonialismo, a quella alle battaglie ecologiche, diciamo, può essere, diciamo, un collettore di tante istanze, perché l'apparato tecnologico, diciamo, è centrale per la guerra, è causa di disastri ecologici, è centrale per il colonialismo di insediamento israeliano, è centrale per l'esclusione delle persone migranti nei nostri paesi, insomma.
1: Infatti, rispetto a quello che dicevi, mi sembra che un fatto che ha cambiato molte carte in tavola e ha influenzato anche questo aspetto è quello che è successo in Palestina e a Gaza con un genocidio algoritmico, un aspetto che è stato, diciamo, evidenziato da più parti. A un certo punto è diventato talmente evidente da essere anche, diciamo, ammesso e menzionato sui media, diciamo, mainstream, come possiamo definirli, però questa cosa ha dato là il fatto che ci fossero anche delle sinergie, diciamo, di questo tipo, per cui appunto ci fosse una critica alle big tech, al coinvolgimento appunto di IBM, di Microsoft, di Meta, e anche un'attenzione magari a certe pratiche, come appunto quella di una parte della resistenza palestinese, diciamo, di sottrazione a queste tecnologie del controllo che sono pervasive. E appunto nella scaletta che ci hai fatto vedere, diciamo, del prossimo lunedì Sfare, ci sarà anche un reportage, abbiamo visto, proprio su questo aspetto, su come appunto in Palestina ci si cerca di difendere anche da questo aspetto dell'aggressione del colonialismo.
0: C'è anche un altro testo che abbiamo pubblicato invece nel numero dell'autunno 2025 che ragiona sull'intelligenza artificiale e sulla sua storia proprio a partire dal suo uso a Gaza, che è quello che ha un po' portato alla consapevolezza di tanti il fatto che l'intelligenza artificiale può essere usata in ambito bellico, perché appunto, lo ripeto brevemente per chi magari non lo sa, però appunto i bombardamenti israeliani su Gaza sono stati guidati da alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che venivano utilizzati per individuare i target, quindi le persone che poi sarebbero state massacrate nei bombardamenti. E questo testo fa un po' un ragionamento sul fatto che l'uso bellico dell'intelligenza artificiale non è un'anomalia, non è una deviazione, ma in realtà è proprio dall'inizio della sua storia che l'intelligenza artificiale nasce nei progetti di ricerca della DARPA come un progetto di grande interesse militare.
2: O anche banalmente in un ambiente come quello di una contestazione di piazza o di un corteo, pensare che la presenza di un drone che è una macchina atta anche ad uccidere sia quella che adesso controlla, fa le riproduzioni nelle fisionomie delle persone da lontanissimo, riesce a vedere tutto da uno sguardo assolutamente predominante e quindi ritorna qua il binomio del territorio di guerra, che non è solo che è il conflitto sociale, oltre che il conflitto tradizionale che ci si può immaginare.
1: Oltretutto mi viene da pensare che l'intelligenza artificiale si ciba alla fine di dati biometrici che da anni vengono già raccolti su questi territori, quindi l'intelligenza artificiale non è niente di chissà cosa di nuovo, perché è solo elaborazione di dati che raccogliamo da chissà quanti anni. E siamo abituati a vederli in un certo modo, cioè che vengono raccolti per obiettivi civili, di respiro cittadino o qualcosa del genere, ma in realtà è visibile a tutti poi l'effetto che può avere una raccolta diversa, un'elaborazione diversa di questi dati.

0: E poco fa menzionavamo comunque un elemento che, se vogliamo, un altro aspetto di questo ritorno indietro della tecnologia bellica e del dual use, diciamo, onnipresente, pervasivo, che si caratterizza per un utilizzo sia civile sia militare, al punto da rendere indistinguibili i due ambiti, e mi riferisco al drone, perché nella guerra contemporanea, appunto, un'altra delle grandi rivoluzioni che c'è stata in quell'ambito è stata proprio quella dell'introduzione del drone, dell'utilizzo sempre più pervasivo, sempre più all'interno delle strategie militari, di un'arma che permette appunto, inizialmente permetteva la ricognizione, l'acquisizione di dati, di immagini, il monitoraggio quindi del campo di battaglia o comunque di prede attenzionate per vari motivi, e a un certo punto ha acquisito anche una letalità. Fra l'altro, questa cosa è interessante rispetto anche a discorsi che venivano fatti qua e che vediamo appunto anche comparire in questa rivista di Sfare, sul fatto che comunque, per dire, la catena di comando che decideva le esecuzioni dei terroristi dopo l'11 settembre attraverso i droni era a un certo punto quella democratica di Barack Obama, futuro Nobel per la pace, e semplicemente quello che è successo con i passaggi fra presidenze repubblicane e democratiche è stato il fatto che i democratici hanno cercato di mantenere un controllo su la catena umana, cioè che ci fosse una vidimazione da parte di qualcuno e quel qualcuno era di fatto poi il presidente degli Stati Uniti, mentre invece Trump nelle sue due amministrazioni, compresa appunto l'ultima in corso, ha tolto questi freni e ha preferito, diciamo, incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi massificare in qualche maniera anche la capacità di uccisione. E, il drone quindi è, diciamo, una delle più avanzate tecnologie militari, che, come abbiamo detto prima, torna anche indietro perché i cortei adesso in Italia vengono monitorati anche attraverso i droni e in un futuro chissà magari verranno anche repressi direttamente attraverso i droni. E, una tecnologia che è stata sviluppata anche in Israele particolarmente, è stata il terreno di sperimentazione maggiore e l'industria bellica più all'avanguardia, ma anche quella che sta incontrando una resistenza molto forte. E non mi riferisco solo alla resistenza, diciamo, sul campo che puoi incontrare dalla resistenza palestinese, ma anche da quella che succede in Europa. Perché c'è un appunto in questa puntata noi volevamo anche cercare di focalizzarci sulle resistenze, su quello che di positivo si può fare contro la guerra, quindi non solo come il fatto bellico, come l'apocalisse inarrestabile, appunto il mito anche della tecnica invincibile, ma su quello che l'umano effettivamente nel concreto fa già. E la vicenda che ci ha molto colpito e che appunto ricorre anche nelle pagine dei numeri di Sfare che abbiamo potuto sfogliare è quella di Palestine Action. Brevemente, due parole al riguardo. Palestine Action, ormai sappiamo tutti cos'è, è un gruppo d'azione diretta britannico che si è posto l'obiettivo di far chiudere gli stabilimenti di Elbit Systems, che è la principale azienda di droni israeliana. Nel far questo ha scelto una strategia di appunto rifiutare in qualche maniera le forme di dissenso controllato, appunto di non limitarsi, non accontentarsi di quello che il movimento per la Palestina faceva nel Regno Unito, dove comunque è storicamente molto forte, sia per il ruolo che ha avuto la Gran Bretagna nell'imperialismo suo e nel creare lo Stato di Israele con appunto la dichiarazione Balfour decenni fa, ma anche per la presenza di comunità arabe, musulmane e quindi anche comunque di un'istintiva solidarietà nei confronti della causa palestinese, oltre che anche, va anche detto, una tradizione antisionista della comunità ebraica, che si è opposta appunto alla creazione di uno Stato-nazione dal nome di Israele. Questo gruppo d'azione appunto ha scelto delle tecniche che puntavano sul creare un danno a Elbit System. È riuscito nei pochi anni di sua vita, di fatto dalla sua nascita, 4 anni, a ottenere dei risultati, 4-5 anni, a ottenere dei risultati concreti, a far perdere dei contratti ad Elbit. Il governo britannico ha fatto ricorso alla legislazione antiterrorismo e ha messo il gruppo al bando. Questa cosa però non ha fermato la loro lotta perché alcuni di questi ex membri ormai, diciamo, di Palestine Action, cioè membri di un gruppo che è stato disciolto, che si trovano in carcere non con accuse di terrorismo, ma comunque stritolati dalla legislazione antiterrorismo che è stata applicata poi al gruppo, hanno intrapreso uno sciopero della fame. Lo sciopero si è concluso poco tempo fa, fondamentalmente, è durato quasi 3 mesi, ed è un fatto che ci ha segnato comunque penso abbia segnato uno spartiacque anche nel movimento contro la guerra in Europa, sia per la ferocia del governo britannico che di fatto ha scelto a un certo punto di lasciarli morire, cosa che non è successa poi perché lo sciopero si è interrotto, avendo ottenuto una serie di punti che avevano chiesto, il principale dei quali era la revoca di questo contratto miliardario fra Elbit e il governo britannico, ma anche appunto per la determinazione che hanno dimostrato non solo gli scioperanti, ma anche chi nelle piazze e al di fuori li sosteneva, e la cosa è successa con delle campagne di disobbedienza civile, appunto di arresti di massa di persone che dicevano io sostengo Palestine Action, e questa semplice frase, questa frase riportata su cartelli bastava a farli arrestare, a farli, diciamo, a avere un fermo, ma anche appunto azioni dirette fatte da nuovi gruppi che sono nati dalle ceneri di Palestine Action, e che hanno continuato a colpire Elbit e comunque tutti quelli che avevano a che fare con la filiera bellica israeliana. Anche l'italiana Leonardo è stata colpita da questi sabotaggi, da queste azioni. Un altro aspetto, diciamo, è stato molto importante di questa mobilitazione è la solidarietà internazionale, che è passata soprattutto dall'adesione di alcuni prigionieri in giro per il mondo a questo sciopero, quindi appunto un gesto di pura e semplice istintiva solidarietà, istintiva ma anche ragionata. Infatti sono usciti vari testi da parte di questi compagni in giro per il mondo che hanno scioperato chi per alcuni giorni, chi per una settimana, chi ha fatto delle forme, diciamo, di andare in deroga, diciamo, degli obblighi o comunque della loro vita di carcerati o semicarcerati, a seconda, diciamo, delle limitazioni che avevano. E ricordiamo comunque che in Italia, appunto, c'è stato anche Luca Dolce, detto Stecco, che appunto ha fatto uno sciopero della fame in solidarietà che ha fatto anche uscire dei testi, appunto, alcuni pubblicati anche sulle pagine di Sfare, rispetto al perché una persona appunto che è in carcere in Italia si sente di dover intraprendere una protesta, una forma di lotta così radicale come lo sciopero della fame, in solidarietà a un movimento antimilitarista dall'altra parte dell'Europa. In conclusione appunto a questa breve precisazione su Palestine Action, ascoltiamo un contributo di un compagno fatto per la trasmissione Bello come una prigione che brucia, in onda su Radio Blackout, che parla di come Palestine Action ha scelto di agire.
1: Torniamo a parlare in differita con un compagno di Palestine Action. Nel precedente approfondimento ci eravamo concentrati maggiormente sulla repressione, in questo invece il focus sarà sulle azioni. La strategia portata avanti e descritta, come vedremo in questi contributi, prevede in parte, in alcuni casi specifici, una sorta di sinergia tra l'azione diretta e la successiva politicizzazione del processo penale. Come ci raccontavano nel contributo della scorsa puntata, il governo laburista di Starmer, il primo governo di pseudosinistra dopo 14 anni di governo Tories, ha scatenato per la prima volta accuse di terrorismo nei confronti di Palestine Action, anche in seguito a incontri e accordi, tenutisi tra funzionari del governo britannico, del governo israeliano e della stessa Elbit Systems, la appunto principale azienda dell'apparato tecnomilitare sionista. Iniziamo con questa prima domanda. Palestine Action sta portando avanti forme di azione diretta contro le proprietà dell'industria militare connessa allo sterminio del popolo palestinese. Oltre a colpire uffici, aziende centrali come Elbit Systems, aziende complici come Leonardo o aziende meno conosciute che producono componenti come Teledyne, state estendendo il raggio d'azione anche alle compagnie assicurative. Hai voglia di raccontarci l'analisi che muove queste pratiche?
2: Palestine Action targets not only Israeli weapons companies, but the companies that allow Israeli weapon companies to operate
1: Palestine
2: without.
1: Action prende di mira non solo l'industria bellica israeliana, ma anche le aziende che consentono all'industria bellica israeliana di operare. Senza aziende di logistica, di trasporto su ruota, compagnie assicurative o anche che realizzano semplicemente siti internet e web design, Elbit non potrebbe fare affari nel Regno Unito. Quindi prendiamo di mira tutte le compagnie che sono complici dei profitti di Elbit. Elbit è il principale produttore di droni israeliani e le armi sono al primo posto dell'economia israeliana nelle esportazioni. Sferrando colpi contro Elbit, li sferriamo contro l'impero americano, l'economia israeliana e la macchina da guerra che sta prendendo di mira Gaza.
2: The Israeli economy and the war machine that is targeting Gaza.
1: Rispetto ad altri gruppi di azione diretta, come ad esempio l'Animal Liberation Front, Palestine Action agisce soprattutto in forma pubblica e gli attivisti che prendono parte alle azioni si confrontano direttamente con la repressione. È questa strategia anche un modo per mettere pubblicamente in discussione la relazione tra cosa è legale, produrre e vendere armi usate nello sterminio di un popolo, e cosa è eticamente giusto?
2: We have two major types of actions. One are accountable and one are unaccountable, and both are very effective.
1: Portiamo avanti due principali tipi di azioni, quelle accountable, rivendicate personalmente e pubblicamente, e quelle unaccountable, non rivendicate personalmente da chi vi partecipa, ed entrambi sono molto efficaci. Le prime sono quelle in cui pianifichiamo di venire arrestate e arrestati, e non intendiamo solo affrontare l'arresto, ma anche attraversare tutto il processo e combattere le accuse fino alla fine. Siamo convinti di non essere colpevoli di alcun crimine, ma che Elbit lo sia, e che le nostre azioni servano per prevenire crimini ancora più seri come il genocidio. Quando riusciamo ad affrontare Elbit in tribunale e vinciamo, questo avvicina la fine di Elbit nel Regno Unito. 12 anni fa, nell'Irlanda del Nord, attivisti e attivisti iniziarono a mettere in atto azioni dirette contro Raytheon, un'industria di armi americana complice del genocidio del popolo palestinese nato da 75 anni. Quando furono sottoposti a processo, il governo non riuscì a mettere insieme una giuria che nell'Irlanda del Nord li condannasse per aver preso una posizione morale contro il settore bellico. E come conseguenza della sconfitta subita da Raytheon in tribunale, l'azienda fu costretta a lasciare il paese. Il nostro piano è di fare lo stesso con Elbit e abbiamo già avuto delle vittorie in tribunale.
2: There is a second type of actions, unaccountable actions. Ones in which we intend to get away.
1: Il secondo tipo di azioni che portiamo avanti sono quelle unaccountable, non rivendicate personalmente e pubblicamente, quelle in cui cerchiamo di non farci beccare. Queste possono essere molto efficaci e sono una parte della nostra strategia complessiva. Consigliamo, ad esempio, questo tipo di azione alle nostre compagne e compagni negli Stati Uniti, dove per le azioni accountable, pubbliche, come molte di quelle che portiamo avanti nel Regno Unito, hanno ricevuto accuse per reati gravissimi e rischiano condanne fino a 30 anni. Negli Stati Uniti e in altri contesti è importante non farsi beccare e supportiamo completamente questa necessità e incoraggiamo assolutamente le persone a non farsi necessariamente prendere, soprattutto se il contesto di movimento non è stato ancora in grado di sviluppare sufficienti strutture per supportare le persone che vengono arrestate.
2: Logistics to support people once they get arrested.
1: Quanti attivisti di Palestine Action sono al momento in carcere o sottoposti ad altre misure cautelari e come è possibile sostenerli?
2: Currently we have 15 political prisoners who are incarcerated in UK jails for taking action against what companies complicit in the genocide of Palestine. These 15 brave and noble souls need your support. But don't feel sorry.
1: Attualmente abbiamo 15 prigionieri e prigionieri politici nelle carceri britanniche per aver messo in atto azioni dirette contro aziende complici del genocidio del popolo palestinese. Questi 15 spiriti nobili e coraggiosi hanno bisogno del vostro supporto, ma non sentitevi dispiaciute e dispiaciuti per loro. Al massimo sentitevi in dovere di supportarli e aiutarli. Sono fieri di ciò che hanno fatto e hanno bisogno di persone che li riconoscano come prigionieri e prigionieri politici. E dobbiamo tutto e tutti intervenire per ribaltare la situazione in cui si trovano. Ma questa fase è parte della complessiva lotta contro l'imperialismo e dovranno essere fatti dei sacrifici lungo il percorso.
2: And there will have to be sacrifices along the way.
0: Beh, questa intervista comunque va al caso di dirlo, che specificarlo, che è stata fatta prima della messa al bando di Palestine Action, quindi alcune riflessioni appunto che abbiamo fatte dicendo per il Regno Unito questo non vale, invece col tempo probabilmente le valutazioni sono anche mutate, in effetti la linea di Palestine Action o di quello che ne è seguito dopo nel Regno Unito è anche cambiata. E, però diciamo che al di là di quello che può essere l'interesse diciamo voyeuristico per quello che succede nel Regno Unito, È interessante il fatto che si sia scelto questo piano di azione appunto concreta contro la materialità della guerra a casa, appunto le fabbriche di armi, come esempio più diciamo, visibile, più anche semplice da capire, da spiegare di cosa significa che la guerra parte da qui. E c'è da dire che anche l'ultima ondata di mobilitazione della Palestina ha un po' sedimentato questo bisogno di fare qualcosa di più incisivo e stanno iniziando a far capolino comunque anche varie opposizioni territoriali o comunque specifiche su singoli progetti bellici. E uno, vabbè, che menziono è il progetto Eris a Forlì, dove appunto sta cominciando a prendere a piede una mobilitazione appunto contro questo progetto di cittadella dell'agrospazio portata avanti da una multinazionale bellica francese e col coinvolgimento però anche dell'italiana Leonardo. Però l'idea, il bisogno di mappare e di mettere a fuoco quello che è il tessuto bellico qua è qualcosa che sta emergendo da più parti.
3: Sì, appunto nel numero di disfare che adesso è in stampa e sarà disponibile, potrà essere ordinato. Tra l'altro ricordo, poi magari lo diciamo dopo, però che c'è un'email che è disfare@autistici.org a cui si possono richiedere copie del prossimo numero, ma anche dei numeri precedenti. Appunto, in Disfare abbiamo una sezione che si chiama Tecniche Guerra, che si concentra appunto sul rapporto fra la tecnica moderna e la guerra. E in questo numero che sta per uscire dedichiamo questa sezione al discorso appunto della necessità di mappare e conoscere il tessuto bellico nei luoghi in cui viviamo. Sicuramente i moti d'ottobre, le mobilitazioni contro il genocidio sionista, avevano aperto degli spazi piuttosto impensabili per agire concretamente contro il genocidio e in alcune situazioni sono stati ampiamente queste opportunità sono state colte e sfruttate anche grazie alla generosità e alla determinazione di tante persone, compagni e compagni che si sono spesi. Poi quei moti adesso si sono un po' richiusi, diciamo quegli spiragli sembrano essere chiusi, ma non è difficile pensare che nello stravolgimento dell'ordine mondiale, col crollo dell'egemonia occidentale, si apriranno nuovamente grosse fratture e quindi anche la rabbia popolare tornerà a invadere le strade e secondo noi in quelle occasioni sarà importante mettere a frutto un lavoro di preparazione e di studio per rendere efficaci e puntuali gli sforzi per inceppare la macchina della guerra. Per questo appunto riportiamo ad esempio un contributo dalla Germania molto interessante che oltre a dei consigli diciamo un po' più pratici per come poter studiare quello che si muove nella propria città rispetto alla guerra, dà anche alcuni spunti un po' teorici, perché secondo noi l'idea di insomma, andare a studiare un po' il tessuto della produzione bellica fa vedere da una parte quanto la produzione tecnologica e la produzione industriale sia legata alla guerra e quindi fa vedere come l'idea di poter semplicemente disarmare la produzione industriale togliendone gli aspetti bellici sia diciamo poco possibile e appunto dall'altro sicuramente suggerisce delle possibilità di intervento magari un po' più lontane dai riflettori, perché sicuramente mettersi contro ai grandi colossi, per quanto sacrosanto e giustissimo, però ovviamente ha anche delle no, insomma, sono strutture, sono aziende, pensiamo a Leonardo in Italia che sono estremamente protette, difese e invece diciamo, il sistema della produzione bellica ha tanti colli di bottiglia, tante fragilità, essendo che tante delle aziende hanno bisogno di mettere insieme componenti molto diverse, che arrivano da filiere complesse, che attraversano tante frontiere, ci sono dei punti in cui, insomma, basta, soprattutto per la produzione di sistemi militari grossi, basta che un singolo componente non arrivi per fare sì che l'aereo da guerra o il drone non possa essere prodotto. Quindi, secondo noi, è anche interessante provare a pensare come agire concretamente e quindi come collettivamente o individualmente ricercare questi punti più nevralgici e più esposti.
4: D'altra parte è un suggerimento interessante quello che si diceva prima nel contributo del fatto che ci sono più modi di mostrare dissenso. Uno di questi è quello, è una attività di massa, un attivismo di massa che soprattutto in tempi come quelli in cui nasce e si applica il DDL, capiamo che uno dei mezzi di semitutela può essere quello di fare delle azioni in grande massa, prendersi la responsabilità di avere una repressione di massa che quindi in un qualche modo può attenuare la repressione.
5: Sì, sul tema del tessuto bellico, proprio per il fatto appunto, cioè, che trasmettiamo dal territorio del Veneto, c'è un opuscolo molto interessante che è uscito questo inverno, che ha preso le prime mosse proprio per il fatto che nel 2022 il Veneto è stata la prima regione italiana ad approvare un protocollo per lo sviluppo di tecnologie innovative per il trasporto aereo a bassa quota. Sostanzialmente si tratta della mobilità aerea aumentata. La mobilità aerea aumentata cos'è? Non sono solo droni, ma sono velivoli che hanno atterraggio e decollo verticale, sono elettrici o a idrogeno, comunque non a scoppio, hanno anche più di un'elica, insomma è tutta un'area, diciamo, dell'aeronautica, come può essere la micromobilità in città con i monopattini elettrici, più o meno, solo che è molto più agghiacciante. E agghiacciante perché? Perché questa mobilità aerea avanzata si pone degli obiettivi e comincia a intrecciare rapporti con aziende che sono sia su questo territorio, ma anche aziende israeliane. Diciamo che nel quadro generale, gli obiettivi comportano il trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano, chiamati air taxi, il trasporto di merci generiche e materiale biomedicale, l'ispezione e la mappatura di aree di infrastrutture e il supporto, all'agricoltura. Questi sono in realtà, cioè, il grande obiettivo. Poi ci sono i piccoli passi da cui ha cominciato a muoversi un po', appunto la Regione Veneto. E si è cominciata a muovere su due progetti, diciamo, abbastanza grossini che entrambi prevedono la partecipazione del polo ospedaliero di Padova. Perché? Perché una delle prime mosse da cui muove la motivazione di tutto questo progetto, perché è un progetto bello, cioè, anche bello grosso, deve accordare, cioè, non solo deve farsi spazio nella burocrazia, nella legiferazione dello spazio aereo, della gestione di merci senza autista e così via, ma appunto deve irrorare il territorio di sensori, di cablature e insomma di tutte le possibilità a che questo progetto prenda piede. E l'ospedale, sostanzialmente, il nuovo polo ospedaliero di Padova già prevede nel suo progetto un vertiporto. Che non sono più aeroporti, ma sono vertiporti quelli che accolgono questi velivoli. E sostanzialmente sono velivoli che vanno a idrogeno ottenuto per elettrolisi con i pannelli solari montati all'interno dell'ospedale, quindi avrà la propria risorsa energetica all'interno, senza entrare nei dettagli di quello che questo comporta. A livello poi di utilizzo di energie, soldi spesi, schifezze sparse per tutto il mondo, quello che ci si aspetta sostanzialmente è l'inizio in Veneto di una rete aerea, inizialmente data in mano più o meno all'Istituto Sanitario Nazionale, diciamo. E a partire da questo, in realtà, scatta poi il secondo progetto che va un po' a ampliarsi, va un po' oltre l'aspetto medico. E l'opuscolo è bello perché fa un ragionamento sul dual use, perché è questo dual use che giustifica sempre la produzione della nuova tecnologia. In realtà in questo campo è un po' così, perché c'è di mezzo addirittura direttamente un'azienda israeliana a collaborare con il progetto. Quindi cioè, un po' difficile vederci solo un obiettivo civile in tutto questo.
4: Sono espliciti, dai, vogliono aiutarci.
5: Esatto, l'obiettivo finale, diciamo, si legge sull'opuscolo, è attivare un collegamento stabile di 80 km tra l'ospedale di Castelfranco Veneto e i presidi medici di Padova. Questo è proprio il primo piccolo passo, che dà, il via poi al resto. Il resto sarebbe anche il secondo progetto, che si chiama Sky 53. Sky 53 è invece un progetto di concessioni autostradali venete che prevede l'utilizzo di droni a pilotaggio remoto per il monitoraggio del traffico, delle infrastrutture autostradali e della sicurezza stradale lungo la rete veneta. L'obiettivo è sfruttare, leggo direttamente, tecnologie avanzate per acquisire in tempo reale i dati sull'infrastruttura e rilevare eventuali anomalie. E è stato presentato ufficialmente già nel 2022 questo progetto. Le prime idee risalgono già a prima della pandemia, al 2019, e silenziosamente sta progredendo. Un po' sulla questione allora, il progetto Sky 53 si suddivide a sua volta, perché c'è anche il progetto Sky Traffic, che prevede il controllo non solo della rete autostradale, ma della tangenziale di Mestre e le infrastrutture urbane cittadine del Veneto che accetteranno di rientrare in questo progetto. Ecco, l'opuscolo parla di tutte queste cose, nonché menziona le aziende coinvolte e le istituzioni coinvolte. Molto interessante.
4: Ripetici un po' come si chiama l'opuscolo.
5: Mobilità aerea aumentata, il boom del Veneto.
4: A me fa un po' sorridere il fatto che sempre la motivazione di queste sperimentazioni vere e proprie sia sempre quella di essere funzionali al miglior funzionamento delle stesse reti autostradali, quando non viene assolutamente menzionato il controllo sulle vite degli individui che di conseguenza poi ne viene fatto, mi fa venire in mente la stessa cosa che succede per esempio ai lavoratori di Amazon che sono sotto controllo tutto il giorno, 24 ore, e per sorvegliarli. Oltre alle telecamere vengono usati dei veri e propri interrogatori di figure professionali atte a fare queste intimidazioni più che interrogatori e lì ancora più esplicito e meno celato, spesso le persone che tengono questi interrogatori alla fine vengono dall'ambito militare o comunque sono generali veri e propri o membri dell'esercito.
3: Per un periodo Amazon vendeva una telecamera che si metteva sui campanelli, che serviva per la sorveglianza, diciamo, tu ti compravi questa cosa per poter sempre vedere, no, fuori da casa tua cosa succedeva. E poi si è scoperto, non so se è ancora in commercio, però si è scoperto che non solo questa telecamera comunicava dati alla polizia, quindi la polizia aveva accesso diretto a tutto questo sistema di telecamere che i privati si mettevano fuori casa, ma che Amazon utilizzava quelle stesse telecamere per monitorare il lavoro di chi andava poi a consegnare i pacchi nelle varie case che avevano questa cosa qua. E questo dice un'altra cosa, cioè che la gestione militare, la gestione dei lavoratori sono anche lì cose, diciamo, che vanno insieme storicamente, no? Cioè, sì, la gestione, diciamo, l'idea dell'automazione e della sorveglianza del lavoro, le tecniche di automazione nascono dalle tecniche coloniali di sorveglianza dei lavoratori. Quindi c'è proprio un filo diretto che passa dalle colonie alle fabbriche, all'automazione delle fabbriche, fino a queste forme di sorveglianza
4: Sì,
3: moderna.
4: e che ci fa appunto rispetto a quello che si diceva prima, con l'inganno che è un servizio offerto a te utente o a te un utilizzatore, lavoratore di questa cosa, in realtà è un mezzo di controllo che poi serve purtroppo per le guerre.
0: Sì, tra l'altro, volendo anche appunto vederla dal punto di vista, diciamo, maggiormente storico, no? La più grossa ribellione contro quella che è stata l'inizio dell'automazione, cioè nel senso l'uddismo, è stata repressa militarmente dall'esercito, usato in chiave controinsurrezionale, nelle proprie città, un esercito che poi veniva, diciamo, rodato nelle guerre coloniali, come nelle guerre, diciamo, di conquista, comunque di potenza del Regno Unito. E, però per, insomma, contestualizzare questo opuscolo appunto, sull'aeronautica verticale, è interessante appunto rendersi conto, e penso che il passaggio che fanno sul fatto come venga un progetto, diciamo, che è focalizzato sul sanitario, venga esteso poi alla sorveglianza stradale. Le implicazioni ulteriori sono ovviamente a cascata, cioè nel senso il fatto che magari progressi in ambito di questo tipo hanno influenze sull'ambito strettamente militare, perché appunto attraverso anche delle start-up, comunque delle aziende israeliane, che ovviamente in quel settore lì hanno dei contatti diretti sicuramente, insomma ci metto anche la mano sul fuoco senza saperli, però ci saranno dei contatti con Elbit piuttosto che con altri gruppi dell'aviazione israeliana, del comparto, diciamo, dell'aeronautica. Però è interessante per dire come recentemente in Francia i droni sono stati usati per la sicurezza delle ferrovie, sicurezza non per il monitoraggio, diciamo, dei dati, dei guasti che accadono costantemente, provocano anche degli incidenti fra chi ci lavora nelle ferrovie, ma in chiave antisabotaggio, appunto, è stata fatta questa sperimentazione prima di uno degli ultimi scioperi generali, per cui appunto un'azienda privata aveva avuto l'appalto dalle ferrovie nazionali francesi di monitorare quello che succedeva nella notte prima con i droni, in modo da evitare che ci fossero dei sabotaggi che in Francia, come altrove, diciamo, stanno moltiplicando anche rispetto alle ferrovie.
3: Io volevo dire solo, mi veniva in mente solo un'altra cosa rispetto al discorso sorveglianza, lavoro, guerra, che il Panopticon, che diciamo è l'immagine del controllo totale, che viene usato anche no, nel discorso, si pensa che abbia un'origine carceraria, perché è Foucault che l'ha popolarizzato come carcere in cui, ma in realtà ha un'origine industriale. Cioè, chi deve essere originariamente sorvegliato costantemente sono i lavoratori, e il tipo di sorveglianza che il Panopticon rende, diciamo, architettonica è quella coloniale.
4: E quando tu, datore di lavoro, assicuri questo tipo di trattamento, alla fine diventi affidabile anche per tutte quelle infrastrutture e industrie di guerra, quindi Amazon stesso, banalmente spesso cioè, ho sentito questa cosa che i pacchi Amazon, per esempio, per arrivare in carcere hanno una grande facilitazione ad entrare perché assicurano un ipercontrollo sulle cose.
5: Ci ascoltiamo un pezzo e torniamo alla puntata di Ponte Radio, conduzione Radio Eustachio.

0: Appunto, quelli che abbiamo visto adesso sono anche degli esempi con Palestine Action di sabotaggio di fatto dell'infrastruttura bellica, militare, ma e questo, il sabotaggio appunto sta ricomparendo in Europa di fatto, fra l'altro è sottoposto anche a una forte campagna mediatica in alcuni contesti in cui viene dipinto come inevitabilmente diciamo, arruolato all'interno di qualche campo imperialista e comunque va detto esiste anche quella forma nel senso di guerra appunto ibrida per cui appunto ci sono gruppi collaterali o diciamo diretta emanazione di forze statali che agiscono dietro le retrovie. Quello che però per fortuna avviene anche è che c'è una reale opposizione, diciamo, di chi è governato contro il proprio Stato e governo nel cercare di impedire che si vada verso una guerra, o comunque inficiare quello che è il funzionamento quotidiano della guerra nei territori, che passa quindi anche dalle vie di comunicazione. E un fatto che qua in Italia ha fatto molto, diciamo, scalpore mediatico è stato il sabotaggio della linea ferroviaria in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi, di cui è uscito oggi anche una rivendicazione che appunto lo ricollega direttamente all'opposizione alla guerra.
1: Sì, non oggi, un paio di giorni fa, però sì, è uscito con un po' di confusione perché c'è stato un attimo di malinterpretazione di un altro scritto uscito
0: Che era un commento
1: che era, sì,
0: fondamentalmente.
1: esatto, una riflessione su quanto accaduto perché ovviamente è stato un atto che ha. Ci ha ricordato anche quello avvenuto a Parigi,
0: Sempre
1: prima,
0: durante le Olimpiadi.
1: sempre pre-Olimpiadi, atto proprio a. Impedire alle persone di prendere il treno per Parigi in quel momento, quindi molto incisivo. Un paio di giorni fa poi è uscito un testo che rivendicava l'azione con le sue motivazioni.
0: Ma diciamo, le forme appunto in cui ci si può opporre sono molteplici. Un'altra cosa che è ricomparsa oltre al sabotaggio in Europa è anche lo sciopero generale come strumento di chi è oppresso, di chi è sfruttato di ribellarsi. Li abbiamo visti con gli scioperi politici per la Palestina. Recentemente c'è stato un altro sciopero del tutto politico, quindi diciamo slegato da o comunque non focalizzato su questioni meramente economiche, che è stato lo sciopero dei portuali, che ha interessato 21 porti dell'Europa e del Mediterraneo. E che aveva come diciamo, punti principali l'opposizione ai traffici di armi e la richiesta anche di un embargo nei confronti di Israele, appunto contro la sua condotta genocidiaria. L'altro elemento che ritorna, e noi appunto all'inizio puntata, anche ascoltando questi contributi sull'Ucraina e sulla Russia, parlavamo della diserzione, appunto il fatto che in quelle zone, in quei paesi che sono impegnati in uno scontro frontale, appunto l'arruolamento è una minaccia concreta per la popolazione, soprattutto ovviamente per le classi sfruttate. E questa cosa però si sta riaffacciando anche nei paesi più a ovest. In Italia la cosa, diciamo, è ancora un po' nell'aria, nel senso che si inizia a parlare, ma in Germania è già diventata una realtà concreta, nel senso che si sono proprio varate delle leggi che la renderanno in maniera graduale obbligatoria. Mi pare che i primi coscritti saranno quelli che inizieranno nel 2028. E però c'è chi appunto ovviamente non aspetta quella data con le mani in mano, ma inizia un attimo anche a capire cosa fare di concreto. C'è stato un primo sciopero studentesco a dicembre che ha avuto molto successo, si parlava di 50.000, studenti scesi in piazza, e ce ne sarà un altro a marzo, delle giornate di sciopero a marzo. E se insomma, guardando anche in maniera un po' frettolosa, siti di movimento tedeschi, vediamo che comunque cominciano a comparire anche delle chiamate ben precise, perché appunto l'11 e il 12 aprile 2026 ci sarà un congresso contro la coscrizione obbligatoria a Kassel, l'1 e 6 settembre ci sarà un campeggio di lotta a Colonia contro Rheinmetall, che è fondamentalmente diciamo, la Leonardo tedesca, comunque la principale fabbrica bellica tedesca, e dal 24 al 26 settembre ci saranno delle mobilitazioni ad Amburgo contro le manovre della NATO previste in quei giorni. Quindi appunto la Germania è la locomotiva d'Europa, la locomotiva anche del riarmo europeo, che ha comunque delle difficoltà in generale anche a livello diciamo, di crescita, ma anche comunque diciamo, il suo percorso sta un po' traballando rispetto appunto a questo viaggio all'impazzata verso la guerra mondiale.
2: Sì, a proposito di questo, nel numero di disfare che uscirà, appunto, che è in stampa in questo momento, pubblichiamo un contributo da Amburgo di alcuni compagni anarchici che raccontano un po', appunto, quello che si sta muovendo rispetto alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio e anche quello che si dà da un punto di vista delle proteste, degli scioperi contro, il servizio militare obbligatorio, la reintroduzione della leva. È interessante perché anche in Germania, appunto, la leva era stata sospesa e quindi questi compagni che si trovano adesso a ragionare su questi temi sentono di dover recuperare una storia di obiezione totale, che anche in Germania è una storia principalmente anarchica, di doverla appunto recuperare e rendere disponibile e viva nel presente. E noi l'abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo in questo senso su questo numero, perché c'è un testo molto bello di un compagno, Massimo Passamani, che è in carcere a Trento, che negli anni 90 era obiettore totale, quindi rifiutò il servizio militare e anche il servizio civile sostitutivo. E poi pubblichiamo, avevamo parlato prima da Senza Patria, che era la rivista anarchica italiana che seguiva appunto le vicende e la solidarietà agli obiettori totali. Abbiamo voluto riprendere dalle pagine di questa rivista e da altre riviste alcune delle dichiarazioni che questi compagni facevano quando dichiaravano, perché il rifiuto della leva era qualcosa di estremamente pubblico. Gli obiettori appunto dichiaravano pubblicamente quella che veniva chiamata la loro non sottomissione. E poi iniziavano dei periodi di latitanza in cui magari parlavano pubblicamente nelle piazze. E quindi ci sembrava appunto importante, anche in vista del fatto di dover rendere concreta la nostra solidarietà rispetto alle scelte individuali di non collaborazione che si potranno dare in futuro qui da noi, come si sono date in Ucraina in questi anni, con tantissime persone che hanno deciso di appunto farsi di nebbia di fronte all'obbligo di andare a diventare carne da cannone al fronte. Quindi appunto secondo noi è importante. Sì, recuperare queste storie, farne storia viva per ispirarci nel presente.
0: Un elemento che magari secondo me ci sta a ricordare perché appunto è anche emblema di come ci sia una continuità fra la guerra esterna e la guerra interna. Non tutti sanno che diciamo, la depenalizzazione dell'obiezione totale in Italia è avvenuta dopo una legge che è stata ribattezzata legge Cospito perché avveniva dopo uno sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito che era in carcere appunto per la sua obiezione all'arruolamento e appunto Alfredo Cospito, che è tuttora in carcere, però nel regime di 41 bis, fondamentalmente per le cose che ha scritto e quindi nemmeno per le cose che ha fatto, per cui ha già scontato.
2: Sì, un'altra cosa che mi veniva in mente è che appunto negli anni dell'obiezione totale in Italia, spesso queste scelte venivano criticate in quanto da una certa sinistra, in quanto scelte individuali. E ovviamente le scelte di non collaborazione individuale da sole non bastano, perché devono essere accompagnate da tanto altro, ma sono preziose. Quindi diciamo, anche in un'ottica di valorizzare molteplici forme di opposizione alla guerra, ha senso appunto perseguire azioni di non collaborazione individuale e accompagnarle invece con prospettive dirette di opposizione e di conflitto.

0: E nel parlare delle forme, diciamo, pratiche della diserzione, dello sciopero, del sabotaggio, non possiamo però anche nasconderci il fatto che queste forme pratiche sono costantemente, sempre di più, al centro di una forte repressione che assume le forme, passa attraverso le forme pratiche dell'antiterrorismo. Rispetto a questo, adesso ascolteremo un contributo di un compagno del collettivo Urria di Pisa, che parla della vicenda di Anan Yaesh, che è stato recentemente condannato per la sua partecipazione alla resistenza palestinese in Cisgiordania, però attraverso questa vicenda, anche attraverso, usandola un po' come anche una sorta di prisma, va a guardare la repressione, diciamo, più totale che sta subendo il movimento italiano.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie di questo spazio, di questa possibilità. Condivido con voi alcune riflessioni sulla sentenza di primo grado nei confronti di Anan e anche sul contesto repressivo che decreto dopo decreto, disegno di legge dopo disegno di legge, soprattutto governo di centrodestra dopo governo di centrosinistra, in totale e coerente continuità, viene un po' dispiegandosi, costruendosi in questo paese. Sorvolo, per motivi di tempo, sulle recenti operazioni repressive che hanno portato agli arresti della fantomatica cellula italiana di Hamas, prima ancora dell'imam di Torino nel CPR di Caltanissetta. Oggi è libero, ma non sa ancora bene cosa sarà della sua libertà e soprattutto della sua vita e della vita della sua famiglia. O per citare un altro caso della detenzione di Ahmed Salem. Un altro caso kafkiano, Ahmed è attualmente detenuto nel carcere di Campobasso e è il primo ad aver sperimentato la nuova fattispecie di reato che è appunto il terrorismo della parola. Molto, moltissimo ci sarebbe da dire su come oggi i soggetti razzializzati siano sempre di più destinatari iniziali di processi repressivi che poi inevitabilmente, intenzionalmente, si allargano a settori significativi della popolazione. Ma non c'è tempo, non è questa la sede. Quindi torno al contesto repressivo, al clima repressivo cui accennavo prima, per partire dalla guerra. Guerra che non è più sfogo possibile, maremoto, lontano di una tensione globale che è già dispiegata in alcuni teatri regionali, ma guerra che è realtà presente anche qui da noi, immanente in ogni decisione del governo. Guerra che è approdo di una crisi capitalistica che scatena su tutto il pianeta lo scontro interimperialistico e che richiama ed esige uno stato di polizia diffuso in cui mediazioni e interlocuzioni saltano, in cui i corpi intermedi vengono bypassati e condannati all'irrilevanza, in cui il piano locale è superato costantemente da quello centrale, centralizzato, e in cui le agibilità politiche sono azzerate o quasi. Il caso di Askatasuna, sgomberato dall'altro,

conflitto e dell'eccedenza. Per ripristinare un quadro di comando totale sulla produzione e sulla riproduzione, che devono essere spoliate qualsiasi potere negoziale e irregimentate nell'economia di guerra, è ovviamente necessario mettere mano anche al quadro giuridico, al quadro legale. E a questo proposito sembra quasi che la sovversione abbia cambiato campo. Viene in mente per l'appunto il sovversivismo delle classi dirigenti di cui parlava Gramsci. I sovversivi sono appunto loro che spostano ogni giorno più in là, un po' più in là, il limite del potere del padrone e del gendarme, la controparte quindi che si erge costantemente sopra la sua stessa legge per superarla. E non lo fa in preda all'ideologia, che pure esiste, ma sulla spinta, sostanzialmente sulla spinta trasversale da destra a sinistra di assecondamento dell'economia di guerra, appunto. Aumenta il potere della polizia, dei questori, dei prefetti, aumenta la discrezionalità, l'arbitrio della polizia, che ora sgombera, sfratta, interdice, trattiene, tra l'altro senza passare più delle volte nemmeno dal giudice, con un arbitrio che con un gioco di parole può essere definito liberal arbitrio, perché si dà ancora in una cornice liberale, democratica, per quanto insomma traballante. Ora, chiaramente, in tutto ciò Israele diventa una fonte di ispirazione preziosa per il legislatore nostrano, che trova appunto nella colonizzazione sionista un vasto repertorio tecnologico e non di metodi, strumenti, strategie repressivi che possono essere reimpiegati, calibrando ovviamente il dosaggio, nei contesti più disparati, anche alle nostre latitudini, ovviamente. Quindi non è un caso che da Washington a Roma, dall'AIS alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, vadano un po' tutti a scuola dall'IDF. La famosa strategia israeliana, ribattezzata cutting the grass, falciare il prato, curare il giardino e difenderlo dalla giungla che lo insidia, ecco, questa strategia che scatena il massimo di potenza repressiva contro anche forme embrionali di resistenza, questa strategia israeliana ha fatto scuola e dilaga. E quindi dai fuochi di resistenza di Nablus, di Jenin, alle proteste pacifiche di Minneapolis o di Sydney, fino ai sabotaggi di Palestine Action, ogni azione di resistenza è un filo d'erba che si staglia più in alto sul livello del prato e che diventa perciò un esempio pericolosissimo che può contagiare e pertanto va estirpato, appunto come un'erba cattiva. Nuovo decreto, Piantedosi, benedetto dal sempreverde Mattarella, oltre alle fattispecie di reato e all'inasprimento delle pene per i reati già esistenti, sdogana definitivamente la presunzione di colpevolezza per tutti quei soggetti, militanti, proletari, irregolari, che possono essere ora interdetti da città o da intere aree urbane, trattenuti per 12 ore nelle questure o sanzionati con multe fino a 20.000 euro. Aumenta evidente il potere amministrativo anche su quello penale. E attenzione perché il vantaggio della depenalizzazione di alcuni reati è solo apparente, è per lo più un effetto ottico, cioè va tutto a beneficio dello Stato che con un colpo solo alleggerisce il lavoro dei tribunali, va a colpire ferocemente i conti correnti dei sanzionati e fa sempre di più iniziare la vicenda repressiva dalla fine, ovvero dalla sanzione economica o di altra natura. Perché a quanto ci risulta non esiste un gratuito patrocinio per il ricorso al TAR, quindi la difesa di chi riceve una sanzione è sempre un percorso in salita. Questo si dirà, già accadeva con i decreti penali di condanna, i DASPO, i fogli di via, eccetera, è vero, ma questo dispositivo si fa sempre più sistema. E ovviamente è un bel problema, anche per l'effetto deterrenza che produrrà nelle piazze e nei singoli. Mi avviso, per fare fronte a questo tsunami repressivo che va crescendo, più prima che poi dovremo rimettere mano alla questione dell'organizzazione. Organizzazione ovviamente con la O minuscola, organizzazione senza organigramma, da intendersi certamente
come organizzazione dei compiti, chiamiamole

come vogliamo, ma capace di creare le condizioni per la tenuta e possibilmente anche per la crescita dei livelli di conflitto. Concludo dicendo due cose su Annan. Ora, il 16 gennaio scorso il Tribunale dell'Aquila lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi. È una sentenza che quasi raddoppia quella che anni fa, nella Palestina occupata, un tribunale sionista gli aveva comminato per la stessa accusa, più o meno la stessa accusa di terrorismo. Una condanna certo più lieve di quella richiesta dalla PM, ma comunque alta, se si parte poi dall'assunto che di processo politico si tratta. Quindi di un processo non si sarebbe mai dovuto tenere. Una condanna che trova alcune anticipazioni all'inizio della vicenda, già nella premiazione di Gossini che avevano condotto gli arresti, e agli sgoccioli della fine del processo, nella scorta affidata alla giudice e alla PM, no? Tutto funzionale alla creazione di un clima di tensione in cui i terroristi sono assicurati dalla giustizia e i giudici chiamati a processarli vengono messi al riparo dalle pericolose proteste dei solidali. Quindi con un copione così, al netto del gran lavoro fatto dalla difesa e dall'importanza anche della rete di solidali che si è stretta nel tempo intorno ad Anan, con un copione così non poteva esserci certamente un lieto fine. Del resto si è trattato di un processo calato dall'alto, di concerto tra autorità sioniste che hanno fornito il canovaccio dell'accusa e quelle israeliane che, non sempre senza intoppi, lo hanno portato in tribunale. Israele, testimone e mandante del processo, nella figura di un ufficiale dello Shin Bet collegato dall'ambasciata a Parigi, è salito addirittura, perché comunque c'era e c'è un genocidio in corso, addirittura è salito sul banco non degli imputati, ma su quello dell'accusa. Che dire? Anan ricorrerà in appello, sicuramente ricorrerà in appello, poi vedremo, 2 anni. Li ha già scontati, per l'estate 2027 potrebbe già uscire. L'importante è continuare a sostenerlo, a scrivergli e a tenere il suo nome insieme a quello degli altri e delle altre prigioniere vivo nelle piazze. Ali e Mansur, lo ricordiamo, estranei completamente alla vicenda contestata, gli sono stati assolti. Ciò ovviamente ci fa piacere. Dopodiché, Mansur ha perso la protezione internazionale, o meglio, gli è stata revocata, e Ali ad oggi è senza permesso di soggiorno. Io mi fermo qua, mi sembra di aver detto non tutto, ma abbastanza, almeno rispetto, diciamo, a il contorno, il contenuto dell'articolo che a breve uscirà e niente, vi ringrazio, vi saluto.

0: E sicuramente, appunto, come ha spiegato bene questo contributo, la tendenza alla guerra rende tutto più spinto, più accelerato, anche appunto il linguaggio si fa più duro. E una frase che di questi giorni, rispetto appunto alle proteste a Milano contro i giochi olimpici, è quella di Meloni che ha detto chi manifesta appunto contro i giochi olimpici è un nemico dell'Italia. Quindi appunto è un nemico della patria, un nemico dello Stato, di quella patria, di quello Stato che ti vuole arruolare, che ti vuole appunto compresso dentro un'economia di guerra. E c'è da dire che se la sinistra parlamentare, comunque la sinistra, è stata fino adesso sull'Ucraina, per dire, estremamente interventista, molto a favore dell'invio di armi, la destra si, diciamo, per scelte tattiche ovviamente, si divide fra chi, diciamo, è passato a essere, diciamo, da sovranista a parole, però, diciamo, subalterno nei fatti della NATO nel momento in cui è arrivato al governo come Fratelli d'Italia, e chi invece chi cerca di raccattare un consenso posticcio fra l'elettorato deluso, riciclandosi come appunto anche oppositore all'invio di armi, per esempio a Zelensky. Infatti Vannacci, che ha fatto questa scissione dalla Lega, notizia di queste ore, appunto ha portato come slogan basta soldi a Zelensky, più soldi per cosa? Però per la sicurezza degli italiani. Quindi comunque alla fine quello che compatta tutto quel fronte di destra, ma non solo, perché comunque anche la sindaca di Genova Salis ha detto appunto che bisogna sdoganare la parola sicurezza, che non è una cosa solo della destra, però appunto è quel tipo di narrazione securitaria. E nel caso dei gruppi, diciamo, fascisti, è quella parola d'ordine che arriva dagli Stati Uniti, che è stata fatta proprio anche dal neofascismo e neonazismo europeo in Europa, che era emigrazione, che di fatto è qualcosa che già, nel senso, le deportazioni sono una quotidianità e vengono fatte dai CPR, vengono fatte dai centri per espulsione, che sono in aumento, anche c'è sempre nuovi progetti di costruzione, ci sono i centri in Albania, però appunto c'è questa campagna che è stata fatta, che è parte, se vogliamo, anche della guerra civile globale che è in atto, che passa appunto dalle retate dell'ICE, come appunto da queste manifestazioni, questa proposta di legge che è stata fatta fra l'altro con la firma digitale, quindi è stata accelerata anche dalle innovazioni tecnologiche, e questa proposta di legge che è un pretesto anche per gruppi neofascisti di scendere in piazza. Stanno facendo questa cosa adesso di manifestazioni nazionali in singole città. E la prossima sarà a Bolzano, e come sembrava importante usare anche questo spazio radiofonico per darne notizia, ci sarà una contromanifestazione alle 15:30 in piazza del Municipio a Bolzano il 28 febbraio, a cui appunto diamo notizia per invitare alla partecipazione.
1: A lovely area before you come here. Lovely.

0: E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Ponte Radio e beh, ringraziamo insomma chi è venuto qua, oltre che chi ha mandato i contributi da altre città. E vabbè, se volevi dire qualcosa in conclusione a chi ci ascolta, che ha scoperto appunto l'esistenza anche di questo bollettino, di questo strumento cartaceo, diciamo, che vuole provare a rilanciare l'opposizione alla guerra anche qua da noi, se vuoi dire qualcosa al riguardo.
1: Allora sì, innanzitutto insomma, mi sembrava importante sottolineare un po' una cosa che forse non è emersa tanto dai discorsi che abbiamo fatto, che è diciamo, un accenno al disfattismo che fa parte diciamo, dei presupposti di questo progetto
0: Fin dal titolo,
1: editoriale, fin dal
0: fondamentalmente.
1: titolo, esatto. No, e adesso anche in un contesto in cui insomma, fra i vari imperialismi regionali, globali, è facile che le proprie, no, creare situazioni in cui quello che si fa viene reclutato poi da un fronte piuttosto che da un
0: Sì,
1: altro.
0: nel momento in cui il detrimento di uno è il vantaggio di un altro, questa cosa è anche, diciamo, insopprimibile in qualche maniera.
1: Esatto, secondo noi è importante mantenere, diciamo, la barra dritta sul disfattismo e se ovviamente appunto il nostro nemico principale è l'Occidente, è l'imperialismo, è il potentato di casa nostra, allo stesso tempo non pensiamo che ci siano poteri buoni da altre parti e che ci siano alternative, diciamo, a livello della politica degli stati, quindi questo, diciamo, solo per chiarire un po' il nostro approccio. Poi ci tenevo a dire appunto che l'abbiamo un po' accennato all'inizio, disfare non è una linea, non è un collettivo, non è neanche una rivista, ma è diciamo, uno strumento per cercare di mettere in collegamento e dare risalto a delle esperienze di lotta e dei ragionamenti contro il mondo guerra, per cui è un progetto che è anche aperto. Noi invitiamo chi ci ascolta a segnalarci, noi abbiamo ad esempio una rubrica che segue un po' le azioni contro il mondo guerra, ci possono, noi accogliamo molto volentieri segnalazioni, grafiche, testi, insomma è appunto lo spirito, non è quello di diciamo, dire la nostra necessariamente, ma anche di creare uno strumento che sia utile per mettere in collegamento varie esperienze di lotta. Abbiamo bisogno di, diciamo, noi non riusciamo ovviamente a fare tutto, ma ad esempio di traduzioni, perché ci sembra importante non solo il lavoro che fa Disfare, un po' provare a tradurre testi da altre parti del mondo per un pubblico che legge in lingua italiana, ci sembra importante anche far sapere quello che succede in Italia al di fuori, per cui anche chi avesse voglia di contribuire al progetto
0: Ah, sì.
1: con traduzioni può sicuramente darci una grande mano. E, ricordo appunto la mail a cui si possono ordinare copie e scrivere a Disfare, che è disfare@autistici.org, e ricordo che è appunto in stampa il quarto numero, per cui scrivendo alla mail si possono ordinare copie di questo numero.
0: Beh, l'unica cosa in conclusione. Già che finiamo questa puntata, mandiamo come al solito anche un saluto caloroso a chi ci ascolta da condizioni di privazione della libertà, da chi è recluso anche nelle carceri, visto che sappiamo che il nostro segnale a volte raggiunge anche persone che sono dentro istituti penitenziari, e in particolare anche un saluto a chi è stato fermato e arrestato per la manifestazione del 31 gennaio a Torino, che è un altro esempio, diciamo, di come a volte l'opposizione può straripare gli argini e ricollegarsi anche a quelle giornate di settembre-ottobre che hanno aperto un varco che però appunto va tenuto aperto adesso nella costanza.
1: E ricordiamo anche a chi vuole scrivere una mail alla radio, eustachio@posta.indivia.net.
2: Questo era il Ponte Radio a conduzione Radio Stacchio di oggi 13, venerdì 13 febbraio. Un saluto agli altri segnali di Wombat, Spore, Onda Rossa, Neanderthal, Blackout, Quar, e a risentirci venerdì prossimo con la conduzione del Ponte Radio di Radio Quar.

Buonasera, eccoci e eccovi ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Io sono Addu, oggi lunedì circa alle 19, ecco che va in onda questa puntata appunto di Nervature. Siamo e siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete ascoltarci in streaming, ma anche in podcast. E poi ci trovate anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Oggi, quindi, in questa puntata andiamo avanti con l'audiolibro. Questa è la seconda puntata dell'audiolibro di Tistù e i pollici verdi, libro di Maurice Druon. E pubblicato per la prima volta nel 1957, quella in realtà però che mi ritrovo in mano, un'edizione più recente con le illustrazioni di Lucia Scuderi e ve la consiglio perché appunto queste illustrazioni sono veramente veramente belle. Non mi dilungo oltre, vi lascio quindi all'audiolibro, spero che stiate apprezzando. Se vi siete perse la prima puntata, la ritrovate appunto in podcast dal sito radiowombat.net.

Capitolo 7. Dove Tistù viene affidato al signor Bombardino che gli fa una lezione sull'ordine. Senza dubbio, il temperamento esplosivo del signor Bombardino era il frutto della sua lunga consuetudine con i cannoni. Il signor Bombardino era l'uomo di fiducia del signor padre. Il signor Bombardino sorvegliava i numerosi dipendenti della fabbrica e ogni mattina li contava per accertarsi che non ne mancasse neanche uno. Esaminava l'interno dei cannoni per verificare che fossero perfettamente dritti. La sera controllava la chiusura delle porte e spesso lavorava fino a tardi per controllare che i numeri quadrassero nei libri contabili. Il signor Bombardino era un uomo preciso. Ed è per questo che il signor padre aveva pensato a lui per proseguire il giorno dopo la formazione di Tistù. Oggi educazione civica e istruzione all'ordine, disse a gran voce il signor Bombardino, tutto impettito, come se parlasse con un reggimento. C'è da dire che il signor Bombardino era stato nell'esercito prima di dedicarsi ai cannoni, e pur non avendo inventato la polvere da sparo, era comunque capace di utilizzarla. Tistù scivolò giù lungo la ringhiera. «Sarà meglio che tu risalga su», gli disse il signor Bombardino, «e che riscenda ma dalle scale». Tistù obbedì, anche se gli sembrava inutile salire per poi riscendere, ma boh, visto che ormai si trovava giù, vabbè. «Ma cosa hai in testa?» gli chiese il signor Bombardino. «Un berretto a scacchi? Allora raddrizzalo!» Non bisogna credere che il signor Bombardino fosse un uomo cattivo. Aveva solo le orecchie troppo rosse e una propensione ad arrabbiarsi per un sì o per un no. «Avrei preferito continuare la mia formazione con Mustacchio», si disse Tistù. E si mise in marcia con il signor Bombardino. «Una città, come puoi vedere», attaccò il signor Bombardino, che aveva preparato per bene la lezione, «si compone delle vie, dei monumenti, delle case e della gente che vi abita. Qual è secondo te la cosa più importante in una città?» «Il parco?» «No», rispose il signor Bombardino. «La cosa più importante in una città è l'ordine. Perciò, innanzitutto, visiteremo l'edificio pubblico dove si mantiene l'ordine. Senza ordine, una città, un paese, una società, se li porta via il vento, non potrebbero durare. L'ordine è una cosa indispensabile e per mantenere l'ordine bisogna punire il disordine». «Il signor Bombardino avrà pure ragione», pensava intanto Tistù, «ma come mai urla tanto? Ha una voce che pare una tromba. È proprio necessario fare tanto chiasso per mantenere l'ordine?» Lungo le vie di Miralà i passanti si voltavano a guardarli e Tistù era in imbarazzo. «Tistù, non ti distrarre! Che cos'è l'ordine?» «L'ordine è quando uno è contento», rispose Tistù. Il signor Bombardino disse e le orecchie gli si fecero più rosse del solito. «Mi sono accorto», proseguì Tistù, senza farsi intimidire, «che quando per esempio ginnasta, no, il mio pony, è tutto ben strigliato, ben pettinato e ha la criniera intrecciata con la carta argentata, sembra molto più contento di quando è invece tutto sporco di cacca. E ho notato pure che Mustacchio il giardiniere sorride agli alberi quando sono ben potati. Non è questo l'ordine?» La risposta non sembrò soddisfare il signor Bombardino, le cui orecchie si fecero ancora più rosse.
E cosa si fa alla gente che semina il disordine? Bisogna punirla, senza dubbio, rispose Tistù, che intanto pensava che seminare ordine somigliasse un po' a seminare le pantofole per la stanza o seminare i giocattoli in giardino. Bisogna metterla in carcere. In carcere bisogna metterla laggiù, guarda, laggiù dentro. Rispose il signor Bombardino, indicando con gesto solenne un muro immenso, un muro tutto grigio, un muro senza neppure una finestra, un muro che non era normale. È questo il carcere? Chiese Tistù. Esatto. È l'edificio che serve a mantenere l'ordine, come ti dicevo.

Insieme costeggiarono quel muro e arrivarono davanti a un alto cancello nero, irto di punte acuminate. Dietro il cancello nero si vedevano altri cancelli neri e dietro il muro triste altri muri tristi. E tutti i muri e tutti i cancelli avevano in cima delle sbarre appuntite. Ma, signor Bombardino, perché i muratori hanno messo lassù tutte quelle brutte punte di ferro? A cosa servono? Beh, servono a impedire ai carcerati di scappare. Ma, signor Bombardino, ma se il carcere fosse meno brutto, forse avrebbero meno voglia di scappare? Le guance del signor Bombardino si fecero rosse come le sue orecchie. Ma che strano bambino, pensò. La sua educazione è tutta da rifare. E poi disse alta voce: dovresti sapere che un carcerato è un uomo cattivo. Perciò lo mettono lì dentro per guarirlo dalla sua cattiveria. È così, no, signor Bombardino? Lo mettono lì dentro per impedirgli di nuocere agli altri uomini. Ma non guarirebbe di certo più in fretta se quel posto fosse un po' meno brutto. Ah, ma che testardo, pensò il signor Bombardino. Tistù intanto intravide dietro le sbarre dei carcerati, che stavano intanto camminando in cerchio a testa bassa, senza dire una parola. Li notò, sì, sembravano terribilmente infelici, con le teste rasate, i vestiti a righe e le scarpe grosse. Cosa fanno, signore? La ricreazione fanno. Altro che, pensò Tistù, se quella è la ricreazione, chissà come saranno le ore di lezione. Questo carcere è davvero troppo triste. Tistù aveva voglia di piangere. Non disse più una parola per tutta la via del ritorno. Il signor Bombardino interpretò quel silenzio come un buon segno. Pensò che la lezione sull'ordine, aveva portato i suoi frutti. Tuttavia, sul taccuino scrisse: il bambino va molto seguito. Il bambino si pone troppe domande.

Capitolo 8, dove Tistù fa un sogno terribile e poi quel che ne consegue. In effetti Tistù si poneva tante domande, troppe. Se le poneva persino mentre dormiva. La notte dopo la lezione sull'ordine ebbe un incubo veramente spaventoso. Certamente i sogni sono solo sogni e non bisogna dar loro un'importanza esagerata. Però non ci si può nemmeno impedire di sognare. E dunque nel sonno Tistù vide Ginnasta, vide il suo pony. Era tutto rasato, che girava in tondo al di là dei muraglioni scuri. E dietro di lui c'erano i puro sangue rossicci, anche loro con le teste tutte rasate, dei vestiti a righe e le zampe pesanti che si trascinavano dietro ridicoli stivali. E tutti insieme giravano, giravano, giravano senza mai fermarsi. A un tratto Ginnasta, dopo aver dato un'occhiata a destra e a sinistra per accertarsi di non essere visto, prendeva lo slancio e saltava il cancello, andando ad atterrare sulle sbarre di ferro appuntite. Piantato lassù, Ginnasta cominciava a scalciare con tutte le zampe, a nitrire penosamente. Tistù si svegliò di soprassalto, la fronte bagnata di sudore, il cuore che batteva all'impazzata. Fortuna che era solo un sogno, si disse. Ginnasta sarà nelle scuderie insieme ai puro sangue. Però non riuscì più a dormire. Se una cosa del genere è così triste per i cavalli, peggio ancora deve essere per gli uomini, pensava. Che senso ha rendere così brutti quei poveri carcerati? Di certo non li fa diventare migliori. Io sono sicuro che se mi chiudessero lì dentro, magari senza aver fatto niente di male, di certo anch'io finirei per diventare cattivissimo. Ma che si può fare per renderli meno infelici? Tistù sentì suonare le undici e poi mezzanotte al campanile di Miralà. Continuava a porsi domande e all'improvviso un'idea però gli solleticò il cervello. Ma se facessimo crescere un po' di fiori per quella gente, l'ordine diventerebbe meno brutto. Magari i carcerati sarebbero più buoni. Se ci provassi come i pollici verdi, ne parlerò col signor Bombardino. Ma poi subito pensò che il signor Bombardino si sarebbe fatto tutto rosso e si ricordò del signor Mustacchio. Non fare parola dei suoi pollici verdi. Ci devo provare da solo, senza che nessuno lo sappia. Un'idea che ti si pianta in testa ci mette poco a diventare una decisione. È una decisione che non ti lascia in pace finché non la metti in atto. Poi Tistù capì che non poteva riprendere sonno finché non realizzava il suo piano. Scese dal letto, cercò le pantofole. Una si era nascosta sotto la scrivania e l'altra se la rideva appesa alla maniglia della finestra. Ecco come va a finire quando si lanciano le pantofole in aria. Tistù sgattaiolò via dalla stanza, i grossi tappeti attutivano i suoi passi. Piano, piano, piano, piano raggiunse la ringhiera e scivolò giù a pancia sotto. Fuori la luna era piena, aveva le guance belle gonfie d'aria fresca. La luna aiuta la gente che cammina di notte e appena intravide Tistù con la sua camiciona bianca in mezzo al prato, si diede subito una ripulita con una nuvola e lì, che era lì a portata di mano. «Se non tengo d'occhio quel bambino, finirà in un fosso a testa in giù», si disse la luna. E allora riapparve
più luminosa che mai e lanciò pure un messaggio a tutte le stelle della Via Lattea, raccomandandosi che mandassero i loro raggi migliori. Così protetto dalla luna e dalle stelle, a tratti camminando e a tratti correndo per le vie deserte, Tistù arrivò sano e salvo alla prigione. Non era affatto tranquillo, si intende, era la sua prima esperienza. «Speriamo che i miei pollici verdi funzionino per davvero! Speriamo che Mustacchio non si sia sbagliato!» Tistù cominciò a posare i pollici ovunque poteva. Per terra, l'attaccatura del muraglione e col marciapiede, nelle fessure tra le pietre e ai piedi di ogni sbarra del cancello. Ci mise un grande impegno, senza dimenticare la serratura del portone d'ingresso e neppure la torretta di guardia dove dormiva la sentinella. Finito il lavoro, tornò a casa. Stavolta sì che si addormentò senza fare fatica. Carolus, il domestico, ci mise un bel po' a svegliarlo la mattina dopo. «Tistù, quarta, sole c'ha alto!» Carolus, come si è detto, parlava con un lieve accento straniero. Tistù aveva una domanda proprio sulla punta della lingua, ma non si azzardò a farla. Non ci volle però molto per conoscere l'esito della sua impresa. Infatti il carcere... Ah, sì, un colpo di cannone sparato al signor Bombardino sulla piazza principale di Miralà non avrebbe potuto fare più rumore. Immaginate lo stupore dei miralesi. Così, infatti, si chiamavano gli abitanti di Miralà. Immaginate il loro stupore quando trovarono il loro carcere trasformato in un castello fiorito, in un palazzo delle meraviglie.

Prima delle 10, tutta la città era già al corrente della favolosa notizia. A mezzogiorno, tutta la popolazione si era accalcata davanti al muraglione ricoperto di rose e ai cancelli divenuti pergolati. Non c'era finestra, non c'era sbarra che non avesse la sua parte di fiori. Gli steli si arrampicavano, si attorcigliavano, ricadevano a cascata. I cactus in cima ai muri avevano sostituito le punte acuminate. La cosa più curiosa era forse la torretta di guardia. Lì il caprifoglio era cresciuto così in fretta che la sentinella di turno si era ritrovata imprigionata lì dentro. I rampicanti si erano aggrappati al fucile, avevano bloccato l'uscita. La folla, stupefatta, contemplava la sentinella. Tranquilla e rassegnata, questa fumava la pipa sotto il pergolato. Nessuno poteva spiegarsi quel miracolo, nessuno. Tranne, si intende, il mustacchio, il giardiniere, che accorse anche lui a guardare e se ne riandò senza dire però una parola. Nel pomeriggio, quando Tistù si mise il cappello di paglia e lo raggiunse per la sua seconda lezione di giardinaggio, Mustacchio l'accolse con queste parole. «Ah, eccoti qua, niente male, il tuo colpo alla prigione, davvero niente male, come inizio, bah, proprio buono!» Tistù era un po' imbarazzato. «Senza di lei, signor Mustacchio, io...» «Bene, bene», rispose, «ma forse hai un po' esagerato col caprifoglio, eh?» Poi con l'aristolochia devi andarci piano. Come rampicante attecchisce bene, ma le foglie sono un po' cupe, sai. La prossima volta prova con un po' di convolvolo. Sai, darà quel tocco di allegria. Così Mustacchio divenne il consigliere segreto di Tistù.

Capitolo 9, dove i sapientoni non scoprono un bel niente, ma è Tistù a fare una scoperta. I grandi hanno la mania di voler spiegare a tutti i costi l'inspiegabile. Tutto ciò che li sorprende li mette in agitazione, e appena al mondo accade qualcosa di nuovo, si incaponiscono a dimostrare che quella cosa nuova somiglia a un'altra che loro già conoscevano. Basta che un vulcano si spenga tranquillamente come una sigaretta consumata ed ecco a correre una dozzina di scienziati occhialuti che subito si chinano sul cratere, ascoltando, annusando, si calano con le corde, si scorticano le ginocchia, risalgono, sigillano l'aria nelle provette, disegnano schizzi, scrivono libri e discutono, invece di semplicemente limitarsi a constatare questo vulcano ha smesso di fumare. Deve avere il naso tappato. In fin dei conti, sono forse mai riusciti a dirci come funzionano i vulcani? Il mistero del carcere di Miralà dava agli adulti una buona scusa per agitarsi. Per primi giunsero i giornalisti e i fotografi, beh, è il loro mestiere, che occuparono tutte le stanze dell'hotel San Giovannino e ambasciatori, l'unico di tutta la città. Poi affluirono da ogni dove in treno, in aereo, taxi e qualcuno anche in bicicletta, gli esperti cosiddetti botanici che si occupavano di tagliare i fiori in quattro, di assegnare loro dei nomi complicati, di farli seccare sulla carta assorbente e di vedere quanto tempo ci impiegano a perdere i colori. È un mestiere che richiede molto studio. Quando i botanici si radunano, si dice che fanno un congresso. Perciò, ecco, a Miralà c'era un congresso di botanici. Se da un lato esiste un'infinita varietà di fiori, dall'altra si conoscono solo tre tipi di botanici. I botanici illustri, i botanici rinomati e i botanici eminenti. Quando si salutano tra loro si dicono «Maestro, esimio professore, illustre collega». Ma visto che l'albergo era già pieno di giornalisti che non intendevano sloggiare, per i botanici fu necessario allestire un campeggio nella piazza principale. Pareva un circo, ma era un po' meno divertente. Tistù era in ansia. «Ma se si scopre che sono stato io», confidava Mustacchio, «ma succede un finimondo!» «Non ti preoccupare! Questa qui è gente che non sa neppure mettere un mazzo di fiori». Mettere insieme un mazzo di fiori. Non scopriranno bel niente, vai tranquillo, ci scommetto i baffi. E in effetti, al termine di una settimana, nella quale, lente alla mano, avevano esaminato ogni fiore e ogni foglia, gli studiosi non avevano fatto un solo passo in avanti. I fiori della prigione erano fiori come tutti gli altri. Bisognava ammetterlo. La loro unica particolarità era di essere cresciuti nello spazio di una notte. Al che gli studiosi cominciarono a litigare, ad accusarsi a vicenda, accusarsi di inganno, di ignoranza, di falsità. E a quel punto il campeggio pareva veramente un circo. Ma un congresso si deve sempre concludere con un resoconto. Perciò i botanici ne stilarono uno, pieno di parole latine, in modo che nessuno ci capisse niente. Si parlava di particolari condizioni atmosferiche, si parlava di uccellini che lasciavano cadere i semi e della fertilità eccezionale dei muraglioni di quella prigione, dovuta a un certo uso che ne facevano i cani di Miralà. Dopodiché ripartirono alla volta di un altro paese dove era stata scoperta una ciliegia senza nocciolo e Tistù ritrovò la serenità. Ma i carcerati in tutto questo? Di certo sarete curiosi di sapere cosa ne pensavano i carcerati. Sappiate allora che lo stupore dei botanici, la loro agitazione, la loro eccitazione non furono niente in confronto alla meraviglia dei carcerati.
Non vedendo più le sbarre davanti alle loro celle, né il filo spinato e le punte acuminate sui muri, si scordarono così di voler evadere. I più brontoloni smisero di lagnarsi, tale era il piacere di stare a guardare quel che avevano intorno. Quelli cattivi persero l'abitudine di arrabbiarsi e di fare a botte. Inoltre, il caprifoglio che cresceva nelle serrature impediva di chiudere le porte, e finanche quelli che venivano liberati si rifiutavano di uscire. Si erano appassionati al giardinaggio. Il carcere di Miralà venne preso a esempio in tutto il mondo. E chi era il più contento di tutti? Beh, era Tistù, che trionfava in segreto. Tenere un segreto, però, è faticoso. Quando ci si sente felici, viene voglia di dirlo a tutti e persino di gridarlo. E Mustacchio non sempre aveva il tempo per ascoltare le confidenze di Tistù. Perciò, quando proprio si sentì soffocare dal suo segreto, Tistù cominciò a parlarne con Ginnasta, il suo pony. Ginnasta aveva le orecchie foderate di un bel pelo bigio. Era molto morbido e delicato sulle labbra. Ogni tanto Tistù ci lasciava scivolare dentro qualche parolina. Ginnasta, allora ascoltami bene. Ah, non devi dirlo a nessuno, gli sussurrò una mattina Tistù, incontrandolo nel prato. Ginnasta tese l'orecchio. Ho scoperto una cosa straordinaria. I fiori tengono alla larga il male.

Capitolo 10, dove Tistù rincontra il signor Bombardino che gli fa una lezione sulla miseria. Ci vogliono eventi eccezionali per dare qualche giorno di vacanza ai bambini. Un carcere che trabocca di fiori suscita certo una grande emozione, ma poi passa anche in fretta. E finisce così per sembrare naturale che una siepe gigantesca sbuchi lì dove prima c'era solo un muro grigio. A tutto si fa l'abitudine, persino allo straordinario. Per il signor padre e la signora madre, l'istruzione di Tistù tornò a essere la preoccupazione principale. «Penso sia il momento di mostrargli un po' che cos'è la miseria», disse il padre. «E poi bisognerà insegnargli cos'è la malattia, in modo che si prenda cura della sua salute», disse la signora madre. Il signor Bombardino gli ha fatto una magnifica lezione sull'ordine, possiamo così affidargli pure quella sulla miseria. Fu così che l'indomani, sotto la guida del signor Bombardino, Tistù apprese che la miseria viveva nelle baraccopoli. Per andare a visitarla, gli venne consigliato di mettere il suo vecchio berretto blu. Il signor Bombardino diede subito fiato alla sua voce di tromba per spiegare a Tistù che la baraccopoli si trovava ai margini della città. «La zona della baraccopoli è una calamità!» disse. «Ma che cos'è una calamità?» «La calamità è un male che si abbatte su tanta gente, è un male grandissimo!» Non c'era bisogno di aggiungere altro, Tistù si strofinava già i pollici. Ma quel che si accingeva a vedere era ancora peggio di un carcere. Viottoli stretti, fangosi, maleodoranti si snodavano tra tavole di legno marcito conficcate a terra alla bella e meglio. Quelle tavole, a quanto pare, delimitavano le baracche, ma baracche così tarlate, così traballanti al primo alito di vento che si stentava a credere che si reggessero in piedi. Le porte erano tutte rattoppate, qui col cartone, lì con la latta, vecchi barattoli. A fianco alla città pulita e ricca, costruita in pietra e spazzata tutte le mattine, la zona della baraccopoli sembrava un'altra città, così orribile, da fare vergogna alla prima. Niente lampioni, niente marciapiedi, niente negozi, niente nettezza urbana. Un po' d'erba aiuterebbe a coprire il fango e ad abbellire questi viottoli, mentre il convolvolo in quantità, insieme a qualche clematide, rinforzerebbe queste povere baracche che sembrano sul punto di crollare, pensava Tistù intanto che toccava i pollici in fuori tutte le brutture che incontrava. In quelle baracche viveva più gente di quanta ce ne potesse entrare, gente che per forza aveva una brutta faccia. A furia di stare stretti qui dentro, uno addosso all'altro, così, senza luce, si fanno pallidi, come le indivie che Mustacchio coltiva in cantina. Io non sarei certo contento di stare trattato come un'indivia. E Tistù decise di far crescere i gerani intorno ai lucernari per far vedere un po' di colore ai bambini della baraccopoli. «Ma perché tutta questa gente vive nelle baracche come i conigli?» chiese all'improvviso. «Perché evidentemente non ha una casa? Che domanda sciocca!» rispose il signor Bombardino. «Ma e perché non ha una casa?» «Perché non ha un lavoro!» «E perché non ha un lavoro? Perché non ha fortuna!» «Insomma, ma non ha proprio niente di niente?» «Questa è la miseria, Tistù!» «Beh, da domani almeno avranno qualche fiore», si disse tra sé. Poi vide un uomo che picchiava una donna e un bambino che scappava piangendo. «Ma è la miseria che fa diventare cattivi?» chiese Tistù. «Spesso», rispose il signor Bombardino, che poi attaccò una fanfara di parole da fare spavento. Secondo lui la miseria era come un'orribile gallina nera dall'occhio inferocito, il becco aguzzo e le ali

grandi quanto il mondo, che covava senza sosta orrendi pulcini. Il signor Bombardino li conosceva tutti per nome. C'era il pulcino ladro, abile scippatore di portafogli e scassinatore di casseforti, il pulcino ubriaco che chiedeva da bere e poi rotolava in fondo ai ruscelli, il pulcino vizioso, sempre pronto a fare cose losche, il pulcino assassino, armato di coltello e pistola, il pulcino rivoluzionario, senza dubbio, il peggiore della covata. Tutti pulcini che ovviamente dovevano finire in carcere. «Tistù, tu non mi ascolti!» gridò il signor Bombardino. «E piantala di mettere le mani su questo schifo! Cos'è questa mania di toccare tutto? Mettiti i guanti, almeno!» «Li ho dimenticati!» Riprendiamo la lezione. «Allora, che cosa ci vuole per combattere la povertà e le sue nefaste conseguenze? Riflettici bene. Ci vuole? Ci vuole un po' di... un po' di or... un po' di or... dai, un po' di or... ah sì! Forse ci vuole un po' di oro. No, ci vuole un po' di ordine. Tistù rimase un attimino in silenzio. Non sembrava per niente convinto. Quando finì di riflettere, disse: «Ma il vostro ordine, signor Bombardino, siete proprio sicuro che esista?» «No, io per niente». Le orecchie del signor Bombardino si fecero così rosse, ma così rosse, che non sembravano più orecchie, ma pomodori. E infatti, continuò Tistù con grande sicurezza nella voce, se esistesse l'ordine, non ci sarebbe più la miseria. Il giudizio che Tistù prese quel giorno non fu eccellente. Il signor Bombardino scrisse sul taccuino: «Bambino distratto e troppo riflessivo. La sua indole generosa ostacola il senso della realtà». L'indomani, lo avrete già immaginato, l'indomani i giornali di Miralà annunciavano una vera e propria inondazione di convolvoli. I consigli di Mustacchio erano stati seguiti alla lettera. Arcate azzurro cielo velavano la bruttezza delle baracche, siepi di gerani fiancheggiavano i viottoli erbosi. Quel quartiere derelitto da cui la gente si era sempre tenuta alla larga per quanto era orribile, divenne il più bello di tutta la città. Ora ci si andava in visita come fosse un museo. Gli abitanti decisero allora di guadagnarci qualcosa e misero un tornello per far pagare l'ingresso. Nacquero pure dei nuovi, pure nuove mestieri, giacché servivano custodi, servivano guide, venditori di cartoline e fotografi. Fu una vera fortuna. Per mettere a frutto quella fortuna si decise poi di costruire tra gli alberi un grande edificio con 999 begli appartamenti, ognuno con la sua cucina elettrica nel quale sistemare comodamente tutti i vecchi abitanti della baraccopoli. Siccome per costruirlo servivano molti operai, tutti i disoccupati trovarono così lavoro. Alla prima occasione Mustacchio non mancò di congratularsi con Tistù. «Oh, eccoti qua, proprio magnifica, ottima trasformazione della baraccopoli. Al tuo nuovo quartiere manca giusto un tocco di profumo. Sai, la prossima volta ricordati magari il gelsomino. Si arrampica velocemente e è molto odoroso». Tistù promise di fare di meglio la prossima volta.

0: fu visitando l'ospedale che Tistù conobbe la bambina malata. L'ospedale di Miralà, grazie alla generosità del signor padre, era proprio un bell'ospedale. Era molto grande, pulito e provvisto di tutto il necessario per guarire i malati. Dai finestroni entrava tanto sole, le pareti erano bianche e brillanti. Tistù non lo trovò affatto brutto, anzi. Eppure però sentiva che... come spiegarlo? Sentiva che lì dentro si nascondeva qualcosa di triste. Il dottor De Malannis, che dirigeva l'ospedale, era una persona molto preparata e molto buona. Lo si capiva alla prima occhiata. A Tistù ricordava un po' Mustacchio, il giardiniere. E il dottore era una specie di Mustacchio senza baffi e con degli occhialoni di tartaruga. E Tistù glielo disse pure. Questa somiglianza, rispose il dottor De Malannis, senza dubbio dipende dal fatto che sia Mustacchio che io ci prendiamo cura della vita. Mustacchio cura la vita dei fiori, io curo quella delle persone. Ma prendersi cura della vita delle persone era molto più difficile. Tistù lo capì subito ascoltando il dottor De Malannis. Fare il medico significava combattere una battaglia senza fine. Da una parte c'era la malattia, sempre pronta a entrare nei corpi delle persone, e dall'altra la buona salute, sempre pronta ad abbandonarli. Per giunta c'erano 1000 generi di malattie e una sola buona salute. La malattia portava 1000 maschere per non farsi riconoscere, un vero e proprio carnevale. Perciò bisognava individuarla, bloccarla, scacciarla e nel frattempo bisognava attirare la buona salute, tenerla stretta e impedirle di scappare via. «Tu sei mai stato malato, Tistù?» chiese il dottor De Malannis. «No, mai. Sul serio?» In effetti il dottore non ricordava di essere mai stato chiamato per Tistù. La signora madre soffriva spesso di emicranie, il signor padre pativa ogni tanto di mal di stomaco. Carolus il domestico quell'inverno aveva avuto la bronchite, ma Tistù invece niente. A quanto pareva, da che era nato quel bambino, non aveva avuto neppure la varicella, non una lieve tonsillite e neanche un piccolo raffreddore. Un caso rarissimo, eccezionale, di buona salute. «La ringrazio tanto, dottore, per questa lezione che mi interessa tantissimo», gli disse Tistù. Il dottor De Malannis mostrò a Tistù la stanza dove si preparavano le pillolette rosa contro la tosse, la pomata gialla contro i brufoli, le polverine bianche contro la febbre. Gli mostrò la sala dove si può guardare dentro il corpo di qualcuno, come da una finestra, per vedere dove si nasconde la malattia. E anche la sala con gli specchi sul soffitto dove si levano l'appendicite e tante altre cose che minacciano la vita. Visto che qui dentro si tiene alla larga il male, tutto dovrebbe essere allegro e felice, si disse Tistù. Ma da dove viene allora questa tristezza che sento? Il dottore aprì la porta della stanza occupata dalla bambina malata. «Ora ti lascio, Tistù. Vieni a trovarmi nel mio studio dopo». E così Tistù entrò. «Buongiorno», disse alla bambina malata, che gli sembrò molto carina, anche se tanto pallida. I suoi capelli neri erano sparsi sul cuscino. Aveva più o meno l'età di Tistù. «Buongiorno», rispose lei educatamente, senza muovere la testa. Teneva gli occhi fissi sul soffitto. Tistù si mise seduto accanto al letto, col cappello bianco sulle ginocchia. «Il dottor De Malannis mi ha detto che le tue gambe non camminano. Vanno meglio da quando sei qui?» «No», rispose la bambina. «Ma non importa».
1: «Perché?»
0: «Perché tanto non ho nessun posto dove andare».
1: «Io ho un giardino»,
0: disse Tistù, così, per parlare. Allora sei fortunato. Se io avessi un giardino, forse mi verrebbe voglia di guarire per andarci a passeggiare. Tistus si guardò subito i pollici. Se basta questo per farla felice, pensò. Poi le chiese, ma non ti annoi qui? Non troppo. Guardo il soffitto. Conto le piccole crepe che vedo. I fiori sarebbero meglio, pensò Tistù, e cominciò a chiamare tra sé sé papaveri, papaveri, ranuncoli, margherite, narcisi. I semi entrarono di certo dalla finestra, a meno che Tistù non li avesse sotto la suola delle scarpe. Ma almeno non sei infelice, vero? Per sapere se si è infelici, bisogna prima essere stati felici. Io sono nata malata. Tistù capì allora che tutta la tristezza dell'ospedale si nascondeva proprio in quella stanza, nella testa di quella bambina, e si rattristò pure lui. «Ma c'è qualcuno che viene a trovarti ogni tanto?» «Molti. La mattina, prima della colazione, viene la suora termometro, poi il dottor De Malannis è molto gentile, mi parla con molta dolcezza e mi dà sempre una caramella». All'ora di pranzo è il turno della suora pillole, poi con la merenda arriva la suora punture che fanno male, poi arriva un signore col camice bianco che pretende che le mie gambe stiano meglio, le appenda delle cinghie per farle muovere. Tutti mi dicono che presto guarirò. Io guardo il soffitto, quello almeno non dice bugie. Mentre lei parlava, Tistù si era alzato per armeggiare così intorno al letto. Per guarire questa bambina dovrebbe almeno aver voglia di arrivare a domani. Sono certo che è così, pensava. Un fiore potrebbe aiutarla con quel suo modo di sbocciare, di svelarti piano piano la sorpresa. Un fiore che spunta è una specie di rebus che ti cattura. Un giorno trovi un bocciolo, il giorno dopo accarezzi una foglia verde come una ranocchia e quello dopo ancora vedi che si apre un petalo. A furia di aspettare ogni giorno una sorpresa diversa, magari questa bambina dimenticherà la sua malattia. I pollici di Tistù non stavano fermi un attimo. «Secondo me guarirai presto», le disse. «Ah, ci credi anche tu?» «Sì, sì, puoi starne certa. Arrivederci!» «Arrivederci», rispose la bambina malata. «Sei proprio fortunato ad avere un giardino». Il dottor De Malannis attendeva Tistù dietro la sua grande scrivania di metallo, ingombra di libroni. «Allora, Tistù, che cosa hai imparato oggi?» gli chiese. «Che cosa sai della medicina?» «Allora, ho imparato che la medicina non può fare granché contro un cuore triste», rispose Tistù. «Ho imparato che per guarire bisogna avere voglia di vivere. Dottore, non ci sono delle pillole per dare speranza?» Il dottore De Malannis rimase colpito di vedere tanta saggezza in un bambino così piccolo. «Vero che hai già imparato da solo la prima cosa che ogni medico deve sapere. E la seconda qual è?» «La seconda è che per curare bene le persone bisogna anche amarle molto». Poi gli diede una manciata di caramelle e scrisse un buon giudizio sul taccuino di Tistù. Il dottor De Malannis rimase ancora più stupito l'indomani quando entrò nella stanza della bambina malata. La piccola era tutta sorridente. Si era risvegliata in aperta campagna. Il comodino era contornato di narcisi, la coperta era tutta trapuntata di pervinca. La vena selvatica aveva inondato il tappetino e poi c'era un fiore. Un fiore in cui Tistù aveva messo tutta la sua cura. Quel fiore era una rosa stupenda che non smetteva di trasformarsi, di schiudere qui un bocciolo e lì una foglia. Dopo essersi arrampicato lungo il cuscino, quel fiore stava ora in cima alla testata del letto e la bambina aveva smesso di fissare il soffitto. Ora contemplava la rosa. Quella stessa sera le sue gambe cominciarono a muoversi e la vita le piaceva.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, libero! Che hanno tanto da reagire?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che gli ha posto
0: io! Buon'idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Mi sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

staccata. È sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 1359 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Adesso iniziamo con, come avevano già spoilerato i miei colleghi la scorsa volta, con l'opuscolo Piccolo Vademecum.
1: Ci avete solo colleghi.
0: Piccolo Vademecum sulle misure alternative. Questo Piccolo Vademecum nasce da un'idea maturata in seno all'Assemblea Milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e non, costituita allorché Alfredo Cospito iniziò il suo sciopero della fame, portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere, con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare, che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni invece è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità, nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere, e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in 3 gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, S2, S3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEP, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni, per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro, quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete tutte, se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non, assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere a un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal Tribunale di Sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

ci sono dei casi particolari in cui potrai chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Per tutte le condanne, gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024, praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione, quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P, bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuto socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena, quindi come sempre bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta, e il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo con

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: postawombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse. E 13:59 la frequenza in onde mediocri, o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche direttawombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché, insomma, è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta, i canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti
generalmente coloniali, ma non solo, da parte dell'Occidente. Quindi, insomma, di base è un po' più facile. La Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose così come. Facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream, è comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani, che sono stati poi, lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatti mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni, e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e in particolare un termine che è Munjung Gayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer: non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni 80, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea. Sarà ancora in una forma di governo non democratica, e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70, e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status, e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare contro i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972, che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che, quando era all'Università Nazionale di Seul, inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie-Doo, poi in realtà più che altro ha successo come singolo, insomma, da solo in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate, e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. E
Quindi ci ascoltiamo subito, così per entrare nel vivo, Kim In Ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

사랑을 잊지 말란 말 바보처럼

sera.

questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90. E nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma, non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea, che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi, che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso. Però, e dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi, che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo, quasi in tutti i paesi aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche a Occupy Taipei, che era, diciamo, un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti: il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019, e anche al 1º maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato, vabbè, il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono le grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se hanno voglia di tornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituate nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop è un mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio. Gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, appunto, di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni, di quella protesta.

pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum de Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum de Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 700 volte Tam Dekoge. Beh, e questa era Kiran Lovaglia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Java. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar

Ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre ad essere stata censurata, i sucatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'ho soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua, Sukatani, Bayar, Bayar, Bayar.

Questo invece era Ewan Foltz Bongkar, che anche questo in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Foltz è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foltz era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione, dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazione, ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burutani di Safik Kemamang, nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Kemamang. Proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È una attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Ordebaru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa appunto che abbiamo appena ascoltato, Boro Tani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor. E il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Questa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima. E è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul che è molto utile a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo per Damayan, veramente. Interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kong Penindas di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kong Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kong Penindas, una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no scherzo, non è vero, però un po' sembrava, e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Me è morto il gatto di Edipo e il suo complesso, ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta e di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Langla Ne Sini Langan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo che tanto sbaglio, di Hasin. Canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà Cesar Saro Bañares, morto assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81, e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente, gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma, a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sini Langan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album Anac nel 1978 e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane sempre con Slick Chick e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Ed eccoci qua, ritornate a una nuova puntata di Nervature. Aldo qui con voi. Questa è Radio Wombat, radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming o in podcast, ma anche sulle frequenze radio AM 1359 nell'area fiorentina. Allora, oggi non sono in diretta. Quindi ecco, mi sentite da un passato molto lontano, ma ci tengo comunque a darvi i riferimenti per il pad, ovvero lo strumento che usiamo per chiacchierare con voi, ed è si raggiunge dal sito direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso dal quale potete appunto scrivere, noi poi leggiamo e vi rispondiamo a volte in diretta, a volte un po' più con calma. Che dire, che dire? Allora, puntata tranquilla quest'oggi, ci godiamo un po' questa oretta insieme, forse sarà una puntata un pochino più corta, ma va bene anche così. Vi dico subito quello di cui parleremo quest'oggi e parleremo di nuovo di piante al cinema. Perché dico di nuovo? Perché qualche settimana fa, perdonatemi, non mi ricordo quanto, ma direi un mesetto fa all'incirca, già abbiamo più o meno parlato di questo argomento perché abbiamo intervistato Lorenzo Cì, quindi ideatore, tra gli ideatori del contest Corto Botanico che si svolge qui a Firenze, che come si può intuire dal titolo è appunto un contest di cortometraggi a tema piante, quindi a tema botanico. Io in questo momento non mi dilungo più di tanto e direi che si inizia subito con un pezzo musicale. Ci risentiamo fra pochissimo. Questa è Olivia Dean e questa è So Easy.

Molto, molto, molto bella questa canzone, questa voce. Questa appunto era, ce la faccio a dirvelo, questa era Olivia Dean, ci piace molto. E, ecco, quindi vi dicevo, qualche settimana fa abbiamo sentito qui a questi microfoni appunto l'ideatore, anzi uno degli ideatori del contest Corto Botanico. Allora, vi riassumo, diciamo, quello di ciò di cui si tratta. È un contest di cortometraggi a tema piante, come si intuisce appunto dal nome, che quest'anno era la sua seconda edizione, quindi l'anno scorso è stata la prima, ha avuto già un grande successo, un ottimo successo fin dalla prima, e è organizzata insieme a Società Toscana Orticoltura e di solito, anzi penso sempre sia così, la fanno in concomitanza della Fiera dei Fiori organizzata all'orticoltura, quindi che è sempre a cavallo dell'ultima fine settimana di aprile, il primo di maggio. E perché lo fanno? Anche perché lo fanno a cavallo di questa fiera? Beh, perché il contest sta tutto nel riuscire a creare un cortometraggio in pochissimo tempo, semplicemente in 3 giorni, quindi 96 ore sono date a disposizione alle partecipanti e ai partecipanti. Quindi, in sintesi, funziona che le squadre si presentano la prima, diciamo, il giorno in cui parte il conto alla rovescia, e a ogni squadra viene assegnata una pianta e una frase. Quest'anno c'era anche un tema generale, che era il tema della resistenza. E quindi da quel momento in poi le squadre devono impegnarsi in queste 96 ore appunto per creare dei capolavori, perché come sentiremo a breve, insomma, e come potrete anche vedere con i vostri occhi, sono stati veramente dei capolavori anche quelli di quest'anno. Ma non lo dico per fare pubblicità, lo dico veramente perché mi affascinano proprio e insomma, la trovo un'iniziativa bella, la possibilità comunque di. La possibilità, quella c'è sempre, però diciamo lo stimolo per creare appunto qualcosa al cinema che però parli anche di piante, quindi è piuttosto insolito ma molto bello.

ti viene, a ogni squadra viene fornita una pianta, una frase, e poi scattano le 96 ore a disposizione. Se siete curiose di vederli, c'è due modi. Uno è su YouTube, quindi sono stati pubblicati tutti i video nel canale di Corto Botanico, semplicemente. E ci sono anche quelli dell'anno scorso, tra l'altro, se siete curiose. Altrimenti, se siete ancora più curiose di vederle sullo schermo, ho visto che nell'ambito del Festival 72 Ore di Biodiversità a Scandicci, organizzato da Rete Semirurali, che peraltro è un festival molto interessante, con un sacco di attività gratuite in tutto l'ambito agroecologia, coltivazioni di vario tipo, di varie cose, poi c'è anche musica, eccetera. La prima serata, boh, lo chiamano pre-festival, non so, forse il festival ufficiale inizia il giorno dopo, non so, che fatto sta che è il giovedì 21 maggio, quindi sì, questo mese qua. Proiettano appunto la serata dei cortometraggi e proiettano alcuni dei cortometraggi di quest'anno. Non so quali, ma insomma, tanto sono tutti belli, per cui se vi va di vederlo sul grande schermo, sicuramente merita.

E allora, che cosa ho preparato quest'oggi per voi? Voglio fare un po' come ho fatto appunto nella scorsa puntata in cui abbiamo parlato di corto botanico, ovvero vorrei farvi sentire, purtroppo solo sentire, non posso farveli vedere, alcuni dei corti di quest'anno. Ho fatto una micro selezione, pensavo di farvene sentire quattro, forse cinque. Durano sui 4, dai 4 ai 6 minuti ciascuno. E ho selezionato chiaramente intanto alcuni che hanno un senso solo da sentire senza l'audio, senza, scusatemi, il video. Ovviamente sono cosciente che è totalmente un controsenso perché è un concorso di cinema, per cui non vedere è un po' un controsenso, però più che altro lo uso un po' come stimolo per farvi venire voglia, ecco, di andarveli anche a cercare, di vederli. E poi perché? Perché no? Comunque, chissà che cosa suscita, vi suscita soltanto ascoltarli senza poter vedere, chissà quali immagini vi vengono in testa. Magari dopo che l'abbiamo sentito ciascuno vi do anche qualche riferimento, diciamo, visivo, giusto per indirizzarvi l'immaginario. Ok, partirei da... Ah, ecco, scusate, altra cosa, ho fatto un po' una selezione di quelli che chiaramente mi sono anche piaciuti di più, ma anche che avessero una connotazione, diciamo, portassero sul piatto non solo esperienze di vita personale, ma anche esperienze di vita sociale, di vita politica, di azione e di attualità, magari anche alcuni. Ok, vi faccio sentire quindi il primo che ho selezionato, che si chiama A voi tra 80 anni.

Se vi trovate persi per le strade della città, a un certo punto potreste accorgervi dell'esistenza di presenze silenziose. Vi suggerisco di farvene amiche. Questa è un Epipremnum aureum, anche se a me piace il nome che usava Elena, la pianta degli smemorati. È una di quelle piante che fioriscono sempre in un angolo della casa, magari vicino alle chiavi che poggi e riprendi ogni giorno. Eppure non ti viene mai in mente di darle un po' d'acqua. Qui alcuni anni fa, mentre costruivano un parcheggio, hanno traforato un'enorme falda acquifera. Noi umani sembriamo solo un lontano ricordo, un eco di una specie dimenticata che se n'è andata altrove. Qualcuno mi ha detto che una storia nasce solo quando ti volti indietro e ti rendi conto che non puoi più tornare. Sapete che l'Epipremnum aureum non fiorisce da più di 80 anni? Invece di evolversi, lei si è adattata. Talea dopo talea, rimane più vitale che mai. Negli ultimi tempi faccio molta fatica ad andare avanti.

Ecco, forse dovremmo imparare dalla pianta degli smemorati. Dovremmo ricordarci di lasciare ai nostri nipoti, tra altri 80 anni, un mondo che ha resistito ai creatori di parcheggi. Vi suggerisco di farvi amiche le piante. A voi, tra 80 anni.

Ed ecco, quindi questo era a voi tra 80 anni, la pianta associata era il pothos, che tutte in realtà probabilmente abbiamo presente, quella pianta appunto da interno ricadente con quel fogliolino un pochino a cuore. La frase era non è l'evoluzione, è l'adattamento e la parte, diciamo. Cioè, è molto bello e molto piacevole da vedere chiaramente, ma mi interessava da farvelo sentire perché forse qualcuno di voi può aver immaginato già l'ambientazione è al parco dell'ex SNIA a Roma. Quindi dal testo infatti si intuisce, dice che ci volevano costruire un parcheggio e invece nello scavare e fare i lavori hanno bucato una falda e quindi si è creato un lago, insomma, storia che probabilmente molti di voi all'ascolto già conoscono. Ora non mi metto a parlarne, a descriverla, ma è interessante, diciamo, che abbia deciso di svolgere appunto tutto il video proprio lì. Passando quindi a quello dopo, volevo farvi, ecco, vi farei sentire. Pensavo di avere più tempo, in questo caso così per cambiare, vi spoilerò subito la pianta e la frase, si tratta del faggio e anzi in questo video sentirete la faggia più che il faggio e la frase è non tutto si vede subito. Eccolo qua.

0: Sono stata piantata al Parco Don Bosco, a Bologna. Essere piantata non è la stessa cosa che nascere. I traumi della vita di città. Anche perché io sono una faggia, una specie di montagna. Preferisco gli 800 metri, l'aria umida, sai, i terreni profondi. Sarà per questo che in tutto il territorio urbano di Bologna eravamo poco più di 20? Insomma, però sono stata piantata qui, vicino alla strada. Tutto un po' secco, caldo, compatto. Ecco, il suolo compatto. Boh. Ma basta adattarsi, no? Lo fanno anche quei matti degli esseri umani. Si vede che nemmeno loro sono fatti per stare in città. Ma per carità, devono. Credo. Io faccio fatica a capirli. Insomma, adattarsi. Mica da sola, eh? Che si fa da sole? Tutte insieme. Alberi, cespugli, animali, il suolo. Sempre quello compatto. Ci siamo incastrate come veniva. Io facevo ombra, altri trattenevano acqua. Il suolo stava lì fermo dove serviva. Sempre compatto. A una certa, adattarmi per adattarmi, mi sono ritrovata a fare proprio come quelli scoppiati degli esseri umani. Avevo una routine. Più lenta, per carità. Anche perché io pensavo di avere più tempo. Ore 6. Controllo luce. Rimbalzo. La prendo. Ore 8. Apro gli stomi. Poco, che qui mi conviene respirare meno. È più sicuro. Ore 10. Tentativo di espansione delle radici. Spesso incontro il cemento. Che è strano, eh? Compatto. Più del suolo. E ogni volta che gli chiedo permesso, non si sposta. Nemmeno mi risponde. Ore 14. Servizio d'ombra per gli umani. Si appoggiano. Mi fanno salutare dal cane. Dicono spesso che loro qui, sotto di me, respirano meglio. Beati loro. Io no. Li lascio fare. Ore 15. Appuntamento con il merlo. Alle 16 ci raggiunge l'usignolo. Che è strano quello. Non parla. Canta e basta. Mi piace. Ore 21. Arriva l'assiolo. Tutto si calma. È sera. Vabbè, in un modo o nell'altro, a questa vita di città ce l'avamo adattate. Mi sentivo integrata. Insieme funzionavamo. E poi non so cos'è successo. Si è rotto questo equilibrio. Hanno iniziato a rimuovere gli alberi. Gli umani. Quelli che ci avevano piantato lì. Io non capivo. E tutto questo adattamento, sto casino che mi hai fatto fare per integrarmi tutti questi anni. Che sì, ho capito che io sono brava ad adattarmi. Ma forse a starmene 800 metri a questo punto preferivo. Perché mo tagli. Che togli? Per rendere la città più verde. Efficienza? Miglioramento? Ah. Giusto. Ma alcuni umani non erano d'accordo e per mesi si sono integrati al nostro sistema, alla nostra routine. Alcuni sono anche saliti a dormire sui nostri rami, la sera, come l'assiolo delle 21. Resistevamo insieme. Io facevo ombra e loro si mettevano tra me e il resto. Era bello. Ho visto un lato di loro che non avevo visto prima. Ho pensato che non tutto si vede subito. E per un po' ha funzionato. Ma la rimozione del terrapieno ha esposto le radici. Le radici non sono fatte per stare all'aria. Io provavo a rimetterle nel suolo, sempre quello lì, quello compatto. Ma non c'entravano più. Ora è imprecisa. Le radici non tengono più. Non fanno rumore e non si vedono. Non tutto si vede subito. Alcune cose si staccano piano. E io ho fatto quello che potevo. Adattarmi, ridurmi, resistere, restare. Ma così adattarsi significa scomparire. E non tutto si vede più.
1: Veramente, veramente bello questo, anche abbastanza triste. E come appunto avete capito, lo dice all'inizio, forse scusate, il volume era un po' basso all'inizio, non so se si è sentito, ma questa faggia era una faggia del Parco del Don Bosco a Bologna, quindi rimandiamo anche per sostenere, ecco, le lotte che come sempre provano ci provano perlomeno a proteggere anche i nostri parchi, i nostri giardini e soprattutto combattere contro le grandi opere inutili. Quindi assolutamente, cioè, devo dirvi due parole sul video, così che davvero magari vi viene curiosità di andarvelo a spulciare. Usano delle tecniche ibride, hanno usato le tecniche ibride che io non so minimamente nominare, non so di cosa si tratti. Ma sono estremamente affascinanti, penso siano una sorta, in alcuni momenti, delle sovrapposizioni di immagini sopra cui magari ci fanno delle ombre, stile tipo ombre cinesi, ma non so bene come le abbiano fatte, quindi con delle cose che si muovono e che un pochino narrano la storia che avete sentito anche narrare a parole. Si alternano poi a degli altri momenti in cui ci sono tipo foto o video comunque sovrapposti, effettati, tipo con facendo come si dice le luci non mi viene il termine, scusate, comunque tutte le luci opposte, quindi se era rosso diventa blu, eccetera. Quindi altri effetti visivi e di luce veramente particolari, e poi si alternano anche ha una parte fatta in stop motion in cui usando le parti tipo foglie e altre parti vegetali del faggio animano tipo una faccia con la bocca che si muove e parla. Quindi veramente un lavoro fantastico, non, cioè misterioso ai miei occhi, ma veramente super originale, molto molto bello. Ok, passiamo a quello dopo. Quello dopo si chiama Acanto, molto bello anche questo. E si svolge, diciamo, in questo caso forse è importante che vi dica due cose anche qui rispetto al video. La protagonista è una bambina africana, però in Italia si capisce che è all'interno di una scuola, diciamo. Se ho capito bene, non vorrei sbagliarmi, ma se ho capito bene, è una scuola per migranti, o comunque nel video si vedono solo ragazzini, di origine africana. Ecco, questo vi posso dire. Molto bello anche questo, e quindi diciamo tutta la prospettiva è dal punto di vista appunto della protagonista, quindi questa ragazzina che avrà sui, non so, direi 10 anni all'incirca. In un quartiere forse di Roma, mi sembra mi avessero detto questa cosa. Vabbè, insomma, intanto vi faccio sentire l'audio.

C'è un prato dove vivo ora, un prato selvatico. Io tocco l'erba, parlo con le foglie. L'ho sempre fatto, mi fa sentire bene. Sopra di me gli alberi, il rumore del vento tra i rami mi fa danzare e cantare con loro, anche se sono ferma in silenzio. Guardarli mi ricorda sempre chi sono e chi sono stata. Tutto ciò che nasce dalla terra per splendere di verde vivo fa parte di me. Non so nemmeno come sono arrivata qui, non ricordo. Ma chi davvero sa perché è nato o cresce in un posto invece di un altro? Qui ormai mi sento a casa, vivo tra le luci e le ombre di questo luogo. Non tutto è facile, ma io resisto.

0: Quando cerchi di vivere libera, a volte qualcuno ti guarda e non vuole capire chi sei. La tua libertà non gli piace.
1: Ehi, ragazzina! Non ci potete stare qui! Non ci potete stare, non avete diritto! Questa volta era una scuola, lo sai, non ve lo concederemo di stare qui! Hai capito?

Attenta a non pungerti. Lo senti che ho delle spine? Il mio nome significa fiore spinoso, ma non sono sempre stata una pianta. Ero come te, avevo le tue forme. Danzavo, saltavo, cantavo, giocavo. Poi ho avuto paura. Come te. È arrivato qualcuno a dirmi che dovevo vivere come lui diceva. Non mi avrebbe permesso di fare diversamente. Così mi ha tramutata in pianta. Una pianta con le spine che lo avevano ferito. Costretta a vivere nascosta nell'ombra. Che bello averti tra le mie foglie. Mi hai ricordato chi ero, da dove vengo. Io sono accanto. Io curo, io proteggo, io rinasco. Io resisto.

0: Chissà se riesce a sentirmi.
1: Sì, molto, molto, molto bello anche questo. Appunto, il titolo era Acanto. E chiaramente la pianta era l'acanto, la frase non ve lo concederemo. Quindi si svolgeva appunto all'interno di questa comunità o scuola, insomma. E poi questa ragazza africana, come avete sentito, le viene detto, poverina, che non può stare lì. Vabbè, insomma, molto molto molto bello anche questo. Io direi forse facciamo uno stacco musicale e poi ripartiamo fra poco. Manderei allora Black Sun di Irma nella sua versione acustica, molto bella anche questa.

Ma forse continuiamo un po' a sentire un po' di musica per qualche altro minuto, perché non so, ecco, sono un po' in questo mood melodico, per cui direi di continuare. Vi rimetto un'altra canzone di Olivia Dean, questa è Nice to Each Other. Se parte. Perché non sta partendo in questo momento, quindi il bello della diretta ogni tanto fa anche questo, ma invece ce l'ha fatta, eccola qua.

0: Ed eccoci, allora rientriamo in voce. Allora, a questo punto io vorrei farvi sentire un ultimo corto botanico. Allora, questo devo dire che è il mio preferito, cioè lo paleso e ho la licenza poetica in questa sede di dirlo e ne vado fiera, no, scherzo, un porta una ceppa, comunque molto bello, si chiama Torto Botanico e anche dal nome si parte benone, molto molto molto bello. La pianta associata era la Tradescantia e la frase bisogna prima trovarlo e poi combatterlo, una frase molto interessante. Non so, vi do l'ambientazione? Sì, vi do l'ambientazione perché se no forse non si coglie abbastanza. Allora, è tutto girato in una stanza e anche lì tanto di cappello perché appunto riuscire a fare una cosa così ganza, però con budget minimo almeno mi sembra, ecco, a vedere il video. Quindi tutto girato in una stanza e i personaggi sono proprio delle piante, ma lo capite anche dall'audio e basta questo. Sono queste piantine in vaso, cioè varie piante grasse, più o meno sono tutte piante grasse, mosse da dei fili, quindi ci sono questi filini e le fanno muovere, che fanno capire chi sta parlando. E queste piantine si ritrovano di fronte. Tutti intorno a un tavolo che all'inizio guardano la televisione, si sente anche questo nel video, e poi ecco discutono il da farsi. Quindi, vabbè, direi questo più o meno è in sintesi, diciamo, l'ambientazione, e vi lascio a questo punto all'audio, eccoci qua.
1: Siamo lasciati alle spalle l'estate più calda degli ultimi 500.
2: E ora cominciamo a pestare.
3: In California il presidente ha cambiato idea. Per Donald Trump il riscaldamento globale è una truffa.
2: Con le prime battute di pestello.
4: Scioccante, eh? Stanno distruggendo tutto! Gli umani si fanno la guerra e noi ci andiamo nel mezzo! Gli ecosistemi collassano e loro non sembra importare! Ci abbiamo provato, signore, siamo state pazienti, ma adesso è arrivato il momento di fargliela pagare!
5: Ma signore, noi siamo le buone!
4: No! Basta con questa narrazione idealizzata e fasulla! Siamo la loro casa, siamo ovunque, da sole rappresentiamo più dell'80% della biomassa in peso del pianeta!
5: Forse con le chinocere uso anche l'85%.
4: Dobbiamo reagire o perderemo la guerra. Echeveria, rapporto sulle potenzialità dell'esercito.
6: Sì, signore. Produzione di cibo abbondante, ancora saldi su frutta. Riusciamo a sostenere il fabbisogno per l'intera durata dell'anno, qualunque stagione, signore. Grazie ad alberi, arbusti e erbacee. Piccoli cali sulla frutta selvatica, compensati comunque da coltivazioni, oggi più abbondanti che mai. Produzione di radici e tuberi stabile, ortaggi da foglia in crescita, per non parlare dei semi.
4: Dannazione.

0: Va bene. Stiamo ancora sostenendo a pieno regime le esigenze umane. Che mi dite dei nostri alcaloidi? Siamo pieni di cibo velenoso da somministrare in quantità?
1: Negativo, signore. Hanno imparato a riconoscerci. A parte un piccolo aiuto dai funghi selvatici e cibi avariati, non riusciamo più a colpire l'obiettivo come una volta.
0: Metodi di produzione? Che mi dite di abbassare la germinabilità delle nostre sementi o allungare il periodo di maturità? Questo significherebbe ritardare sensibilmente il periodo di fruttificazione e quindi diminuire la quantità di cibo disponibile, almeno nel breve termine.
1: No, signore, ormai conoscono già il sistema delle talee, hanno accesso perfino a margotta e propaggine, non possiamo fare nulla.
0: Che mi annaffiassero col Vinavil! Qua la situazione è balorda!
2: Capo, il fatto è che siamo troppo vitali.
1: Già, signore, è difficile non essere ubiotici.
3: Siamo ecobio fantastiche.
4: Possibile che sappiano così tanto di noi? Ci deve essere una spia tra le nostre fila. Eppure sarebbe così triste rivelarsi tra dei tirici e delle tue stesse sorelle. Che esemplare vegetale viscido degli esseri.
3: Ma se ne va.
1: No. Non sono la spia. Non acciuffatemi.
0: È la spia. Acciuffiamolo.
5: Andiamo.
6: Acciuffalo.

0: Ai lanto, sapevo che di voi specie invasive non ci si può fidare. Perché proprio tu? Cosa avrà mai trovato il nemico in te?
1: Fratricidi! Riuscite solo ad attaccare me con i vostri folli piani, mentre gli umani non fanno altro che estinguersi con i loro cervelloni inquietanti. Possiamo salvarci tutti, esistere fuori! Sembrate degli adolescenti insicuri qua dentro. Hanno provato ad estirparmi e ci proverete anche voi. E io ricrescerò, tornerò, vi soffocherò tutti!
2: Abbiamo altri bunker?
1: Scusate, sono agitato. Toglietemi questi vergognosi attrezzi artificiali. Ecco, così. Dico sul serio, uscite, usciamo! Vi faccio vedere che basta esistere per resistere. È impossibile abbatterci, loro hanno già tutti gli interessi del mondo nel farsi fuori.
0: Stai suggerendo di mettere le radici.
2: Il piano di emergenza 164.
0: La quiete. Ci moriranno davanti, immagino. Da qui non è una brutta vista.
2: A me piacerebbe fare compagnia al Leccio qua fuori.
3: Chissà come si sta senza vaso.
4: Andiamo, andiamo, andiamo, tutto.
5: Io sinceramente faccio fatica a capire quanto si possa cogliere solo dall'audio, ma è veramente stupendo questo cortometraggio. Io non, cioè, è veramente fantastico. Addirittura a me alla fine mi emoziona perché basta esistere per resistere, cioè questa è una cosa che, per esempio, anche nei confronti riguardo alla Palestina è stata detta, viene detta e il popolo palestinese ce lo dimostra per primo, quindi. E noi dobbiamo solo imparare da questo. Quindi ha una valenza importante quello che viene detto alla fine, ma viene detto all'interno di un'atmosfera anche giocosa, che quindi ti porta anche a essere, arrivarci con leggerezza, ma per questo ti stupisce anche di più. Quindi anzi, i messaggi, che ce n'è più di uno, che vengono passati sono molto belli, e anche questo fatto di mettere radici, quindi. Come vi dicevo, appunto, sono delle piantine in vaso che parlano, e quindi il fatto di mettere radici è un po' anche, almeno io lo intendo, un po' come la voglia di essere davvero se stesse, se stessi. Qui, vabbè, nel caso di piante, quindi queste piante vogliono potersi esprimere in tutta la loro forma, in tutta la loro essenza e biologia, cosa che sappiamo, no? Che in vaso è un po' difficile fare perché è comunque un ambiente molto artificiale, molto finto. Invece loro hanno capito che vogliono mettere radici, quindi vogliono farlo perché esistere e resistere, ma anche, e ripeto, almeno io la intendo così, anche perché vogliono appunto esprimersi e affermarsi nel mondo e anche mostrarsi, perché fin tanto è la pianta in vaso, probabilmente è dentro casa, invece mettere radici va fatto fuori, all'esterno, dove la gente passa, dove la gente più che altro, dove c'è il mondo vero, quindi la terra, il suolo vero. E poi, cioè, non solo, parlano anche delle specie invasive, ah, di voi non ci si può fidare, quindi all'Ailanto è affidato il ruolo di cattiva, inizialmente, perché poi invece è quella che gli dà l'idea di, appunto, di agire in altro modo, quindi senza voler ammazzare tutti, che comunque era una scelta lecita, cioè ammazzare gli umani era comunque lecito, però diciamo che ecco, c'è un po' il risvolto della storia alla fine, e questo è dovuto anche alla voce che proprio una pianta invasiva riesce a portare. Tra l'altro, che parole gli mettono in bocca questa all'Ailanto? Voi mi volete sempre, mi volete, una roba tipo, mi volete tutti sempre uccidere. Quindi anche, porta anche, diciamo, ci ricorda anche di questo tema di cui già su Nervatura abbiamo parlato in vari momenti, in varie sedi, del accanirsi contro una pianta solo perché, boh, viene definita cattiva, viene definita. Magari perché è invasiva e oggettivamente lo è, però per questo allora poi gli viene detto, gli viene affidato, attaccati tutti i malanni possibili. Insomma, avete capito che mi è piaciuto, io vi suggerisco di andare a vedere sia questo che tutti gli altri, perché vi giuro che sono tutti molto, molto, molto belli. E li trovate, cioè, veramente banalmente da YouTube, dal canale Corto Botanico. E siamo quasi in chiusura, quasi, ma c'è una sorpresona per voi, perché anche mi sono lasciata questo cortometraggio alla fine. Beh, perché in realtà adesso sentiremo anche la voce di chi l'ha creato questo cortometraggio. E quindi ecco che vi lascio a questo audio che mi è appunto stato mandato dai creatori, le creatrici di questo video, in cui ci raccontano un po' come è stato crearlo, appunto, diciamo, il backstage, il dietro le quinte. Ed eccolo qua.
6: Ciao Radio Wombat!
0: Noi siamo Ranco Film, Giovanni,
7: Leonardo,
8: Marta,
9: Vittorio,
10: Lorenzo,
11: il Pisa,
0: e siamo un collettivo indipendente che fa l'audiovisivo,
7: attivi da 3 anni
0: con, e... con altre produzioni in canna, alcune cose pronte, altre non pronte, alcune in concorso, altre su YouTube, altre soltanto nel ninja del nostro Lorenzo.
1: Qualcuno ha detto Torto Botanico, l'abbiamo fatto noi.
0: L'abbiamo fatto sì. Noi, partecipando alla seconda edizione di Corto Botanico. Nella prima edizione il corto nostro è Invaso, guardatelo se vi va. E quest'anno abbiamo vinto la menzione speciale Una risata vi seppellirà. Abbiamo fatto un corto simpatico, a quanto pare. E Corto Botanico ti dà 96 ore di tempo per realizzare un corto in cui dovrai inserire una piantina che loro ti affidano e una frase. La nostra piantina era la Tradescanzia. La Tradescanzia l'abbiamo cileccata. Non, il vivaista ci ha venduto una pianta che non era quella.
1: Pare di no.
0: Alla giuria di Corto Botanico non è, insomma, sembrata la Tradescanzia. Erba Miseria è una piantina che sta in vasetto. Quindi abbiamo detto, ma perché per il corto non utilizziamo altre piantine che stanno in vasetto? Ebbene sì, facciamole parlare. Facciamole muovere, come le facciamo muovere, con le mani o con i fili? Alla fine abbiamo optato per fare una croce collegata a dei fili da pesca che si connettono al vasetto, e quindi abbiamo reso queste piante marionette.
7: Grazie all'aiuto del nostro attrezzista Guido.
0: Ciao Guido.
1: Guido, sei un grande.
0: Ci teniamo a specificare che, per quanto ne sappiamo noi, anche questa cosa che le piante sono marionettate, forse è la prima volta nella storia del cinema.
1: Ce lo prendiamo così.
0: C'è un'altra cosa che sempre compare nei libri di storia del cinema, che è quella di piante che svolgono scene d'azione. Proprio così. Avevamo una sceneggiatura ben lunga, abbiamo deciso di tagliarla, togliere una parte e inserire invece delle scene d'azione, di movimentare il tutto. E per chi guarderà il corto vedrà che a un certo punto c'è proprio un inseguimento di queste piante che cercano una spia, e qualcuno spara, qualcuno urla, qualcuno vomita, cadono bottiglie, si rompono cocci, c'è un'esplosione, boom! Noi e Christopher Nolan facciamo queste cose.
7: E Michael Bay.
0: Ci abbiamo messo poco, però, ci abbiamo fatto tutto quanto molto veloce, perché Corto Botanico ti dà 96 ore, noi ne abbiamo utilizzate 24.
9: Anche meno, forse.
0: Perché ci piace proprio...
9: Perché siamo delle teste di cactus.
0: Sì! E adesso seri, per favore. Insomma, in queste 96 ore noi non abbiamo fatto niente per le prime 72, abbiamo utilizzato le rimanenti 24 per realizzare questo corto. Fino a che all'1:30 non abbiamo finito le riprese e siamo passati al montaggio.
9: Per il montaggio prendo la parola io e dico che è stato duro, stressante, divertente, perché comunque abbiamo anche doppiato mentre montavamo. Stressante anche nel doppiaggio, perché comunque è dato tutto, cioè qualsiasi cosa andasse bene, anche insomma se si sfanculava una parola, ma comunque andava bene, via, a posto, andiamo, e gas. E quindi niente, speriamo in questa fase, ci tengo a dirlo, di non aver fatto troppe cavolate. A quanto pare è piaciuto, io posso dire che sono contento, anche perché ci state chiedendo di parlarne, e questo spero che sia un tentativo di successo, questo audio, e niente.
0: Volevamo dire che secondo noi la parola cavolate nel podcast di Nervature fa ridere. Per noi il rapporto con le piante è veramente qualcosa di vitale, ecco perché ci siamo basati sulle conferenze del dottor Stefano Mancuso e sulle conoscenze acquisite all'Università di Firenze di due nostri colleghi, un biologo e un agronomo.
9: Noi le piante ci garbano.
0: Sì, sì, ci piacciono un sacco. Però c'è un disclaimer da fare.
9: Ne abbiamo
0: uccise diverse, o meglio.
9: No, una.
8: Morti collaterali, insomma, non è che vero. Volevamo uccidere.
0: Però delle piante è giusto che si sappia a Nervature che delle piante sono state maltrattate per fare questo cortometraggio.
9: Sicuramente maltrattate. Una è morta.
0: E P2...
8: Una è morta prima delle riprese.
9: Sì.
0: Esatto. P2, per chi guarda il corto... Quella che parla tutta così!
9: Non ce l'ha fatta.
0: Si è rotta a metà mentre cercavamo di trasformarla in una marionetta, ma il nostro attrezzista... Ciao Guido,
9: grande!
8: Guido, sei un grande!
9: Grande!
0: L'ha sistemata, ovvero ha infilato un paletto nella base che era rimasta attaccata alla terra e la parte alta che si era staccata è stata infilata di nuovo dentro il paletto e così P2 ha potuto recitare. Il generale, purtroppo, è in gravi condizioni, non si sa se si riprenderà, stiamo tutti aspettando notizie. Le altre piante invece stanno bene, stanno nel giardino di casa di Lorenzo. Anche se, insomma, alcune sono tropicali, quindi non sopravvivranno poi al prossimo inverno, ma magari lì le spiantiamo e...
9: Un grande applauso anche a tutti gli altri partecipanti che
8: Facciamolo.
0: E possiamo dire un'altra cosa? Dai corti di Corto Botanico si imparano veramente tante cose sulle piante e sul rapporto che abbiamo con esse.
7: Non hai stoppato.
0: Andiamo così, il nostro saluto...
8: Verde.
9: Un verde saluto a tutte le persone di Nervature e a tutte le persone che amano le piante, la natura e questo mondo. Quindi tutte le brave persone di questo mondo.
0: Viva il cinema!

0: Ed ecco quindi che rientro in voce con un enorme grazie alle ragazze e ragazzi di Ranco Film, davvero per questo divertentissimo testimonianza, davvero davvero molto, molto carino, sempre molto divertente sentire le voci di chi sta dietro, no? Alle varie manufatti o opere d'arte, perché questo sono. Quindi grazie davvero, siamo molto contente che vi siate prestate a questa micro, diciamo, intervista. Quindi direi però di andare avanti con la puntata di oggi.
1: E ecco quindi per arrivare in chiusura di questa puntata, sempre rimanendo nel tema, quindi di piante al cinema, per così dire, volevo solo chiudere citando il fatto che Sir David Attenborough, non so bene come si pronunci il suo cognome, non l'ho mai capito, comunque, detta all'italiana, Attenburg. Più chiaro così, molto meglio. Ha appena compiuto 100 anni, quindi quel signorone dai capelli bianchi che per anni ha fatto la voce della BBC e di tutti i documentari, cioè di tutti, di tanti, scusate, documentari della BBC. In cui appunto si parlava di piante, di animali, di funghi, di tantissima roba, beh, era proprio lui, Sir David Attenborough, e ha compiuto da pochissimi giorni 100 anni, quindi ci tenevo, diciamo, a citare questa cosa, perché è un po' un'icona, è un po' una leggenda, o perlomeno sicuramente lo diventerà, perché è riuscito comunque, vabbè. A parte lui, chiaramente lui era un po' il frontman, però in generale, ecco, la BBC è riuscita a avvicinare tante persone al mondo biologico, animale o vegetale o fungino che sia, tramite tutti appunto le loro stupende, appunto i loro video, i loro documentari. E a questo punto vi faccio sentire così, giusto per. Per ricordarci insieme che voce ha, un micro video in cui parla di semi, ma proprio micro, è veramente un piccolo piccolo estratto. E quindi eccolo qua.
2: Perhaps the most important time in the plant's life is when it has to spread its seed. And then plants have to become travellers. And the greatest travelling plant of all is this seed. It's called a sea heart, and it occurs in pods like this one. And this contains a lot of air. And that means when it falls into water, it floats. The biggest and heaviest seed of all is this one, the Coco de Mer from the Seychelles. It can weigh up to 18 kilos. Its strategy is simply not to travel at all, but simply to fall from the parent tree, lie on the ground, and bide its time. It contains so much food that it can sprout and grow slowly and wait for its parent to die, and then a perfect place in the sun awaits it.

Ed eccomi, tornata in voce, ecco sì, quindi ufficialmente è arrivata la fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di piante al cinema, per così dire, diciamo via un'introduzione, un accenno, via uno sguardo rispetto a quello che può essere il racconto di piante o di esseri vegetali e di ambiente all'interno del cinema come forma d'arte. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio con un'ultima canzone e questa è I Can Take It, Marcel Wallace. Ci risentiamo come sempre qui su Radio Wombat su Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Rimanete connessi. Ciao ciao.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: problema.
1: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Dio vuoi tu il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì?

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

am wholly innocent of such wickedness. We will all go hang.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfruttato.
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
4: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
5: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
4: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
3: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 13:59 delle frequenze medie.